internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 3:01.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Sorriso. Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.

0: Che belli che siete, grazie di cuore.
1: Radio Sorriso,
2: più giovane che mai.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4 e un minuto.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Sorriso.
5: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Note musicali notturne.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
1: Più giovane.
3: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
4: Sono le 5 e 0 minuti.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Sorriso.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.

mestier radigoso e ambio da pochi, ore straore par pochi baiochi. Se sempre sta queo de a comandaressa, più importante de na dogaressa, para navigacion dal mar a terra, cui burci al traino drio restera. Fissar i turni, tenier ben i conti, star casa tutto il dì per essar pronti, fiar sui campi a chiamare i tiranti un per, do per i omini vanti, tirare il patuio fra i sacramenti, senza che mai nessuno resta contenti. Ma cos'è i giorni di a chi è regata, a comandaressa a sé soddisfatta. Fora caivo, giasso, brumesta, in casa fogo e vimpa far festa, smoniche, mandoini, baie, canti, veci e putei cotose spasimanti. L'inverno el va, fiorisse qualche amor, e a comandaressa ride in cuor, perché a riuscirà a nosse fate a vadagnarse e soperde savate.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Sono le 6:00.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Sorriso!
0: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: di Sorriso è tutta da ballare.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni, ad Albino, all'erboristeria Come il Sole, a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave. E come sempre, chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Sorriso. www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Sono le 7:07.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
10: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
9: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
11: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
12: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
13: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
14: Scialla, c'è Skoda.
13: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
13: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
14: Sì.
13: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Sorriso!
0: È il momento di Ma che bel sabato!
17: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E buongiorno, buon sabato, buona mattinata. Mamma mia, sono le 7 del mattino di sabato 22 agosto e con voi c'è Carlotta. Stranissimo, vero? Già sentirmi di mattina, poi di mattina così presto, sentite che bella vocetta. Accidenti, ma una bell'alba è stata vista per venire qui e una bella mattinata si prospetta per noi, miei cari amici sorresini, perché ci saranno un sacco di cose di cui parlare. Ci sarà l'almanacco del giorno, ci saranno i prossimi appuntamenti, ci sarà l'oroscopo del fine settimana, quindi attenzione, mescolate a dovere il vostro caffè, versateci un goccino di latte e poi via, che si parte!

E si parta con l'almanacco del giorno, miei carissimi amici. Intanto partiamo dai santi e quindi auguri. Oggi è Beata Vergine Maria Regina, quindi tutte le Maria Regina, tutte le Maria e tutte le Regina prendano il grande augurio di Radio Sorriso, così come tutti Fabrizio, San Fabrizio Martire, tutti Filiberto, sempre San Filiberto Martire, il nome un po' meno magari diffuso, però ce ne abbiamo. Questo in realtà sarei curiosa di sapere, perché oggi è anche San Sinforiano di Autun, quindi se c'è qualche Sinforiano alla

all'ascolto, mi raccomando, mandateci un messaggio, perché siamo curiosi di sapere di dove siete, l'origine del nome che avete, insomma, un sacco di cose che ci potrebbero tornare utili nella vita, soprattutto per nominare i nostri amici, parenti e congiunti. Cari amici, continuiamo a ballare? Ma certo che sì, arriva Lella Blu con un bel ciaccia per svegliarci a dovere. Questa è Casbah.

L'almanacco continua sempre su Radio Sorriso. Il 22 di agosto, il 22 di agosto 1902 è stata fondata la Cadillac a Detroit, Michigan. Nasce la Detroit, giustamente, la Cadillac Automobile Company, destinata a diventare un marchio di gran lusso. Dal 1908 è stata parte della famiglia della General Motors e ovviamente tutti vorrebbero tanto averne una. Molto belle le Cadillac. Quindi 123 anni dalla fondazione di questa casa automobilistica. Gli appassionati sicuramente si ricorderanno, magari qualcuno ne ha una in garage. Se avete una Cadillac in garage, mi raccomando, mandateci una foto, così possiamo piangere un pochino. Nel 1862, invece, 163 anni fa, in una Napoli permeata di fervore risorgimentale, apparve nelle edicole un nuovo quotidiano chiamato Il Roma. Esiste ancora Il Roma? Certo che sì, certo che sì. Quindi pensate da quanto tempo è in vita questo quotidiano. Fantastic, bellissime le ricorrenze della data di oggi.

su Radio Sorriso in questo sabato 22 agosto per svegliarci e iniziare il nostro fine settimana con la giusta carica. In compagnia di Carlotta ripercorriamo l'almanacco del giorno. E allora, i nati di oggi nel 1933 nasceva Silva Coscina, meravigliosa attrice nata a Zagabria e morta poi a Roma nel 1994, uno dei più bei volti del cinema e della televisione italiana. Nel 1908 invece nasceva in questo giorno il fotografo Henri Cartier-Bresson, 117 anni fa, accidenti. Nel nord della Francia è stato un grandissimo fotografo, testimone dei grandissimi eventi del pianeta, ma soprattutto un fotografo con una poetica personale veramente impressionante. Molto famosa, ad esempio, è il suo ritratto di Madame et Monsieur Curie, che ho avuto la fortuna di vedere, peraltro non mi ricordo dove, forse a Parigi. Ho incrociato una mostra di questo fotografo e devo dire che ne sono rimasta particolarmente colpita. Se vi capita, andatevi a vedere le foto di Henri Cartier-Bresson.

0: chase every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
6: Sorriso!
7: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
6: Sorriso!
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio!
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
14: Se ti dico acqua, a cosa pensi?
15: Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
16: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.

l'orchestra del maestro Borghesi in Amarcord, rientriamo nello studio di Radio Sorriso, miei cari amici bellissimi. Buon weekend a tutti, il weekend parte nel migliore dei modi. Stiamo percorrendo un po' l'almanacco di oggi. Un altro nato molto molto illustre del 22 agosto, in questo caso nel 1862, il compositore Claude Debussy. Siamo sempre in Francia, sempre nel nord della Francia peraltro, ed è stato uno dei più grandi compositori della storia francese, protagonista di quello che si chiama impressionismo musicale, che quindi va di pari passo con l'impressionismo nell'arte pittorica, anche se lui in realtà questa etichetta la rifiutava. Comunque aveva questo stile a metà strada tra il neoclassicismo e il romanticismo, e condivideva però la scelta di, come per quanto riguarda appunto la pittura, di una musica non pomposa, non sopra le righe, ma orientata a frasi molto brevi, alla semplicità, insomma, ecco, anche perché è entrato nel cuore di molti, direi proprio che si potrebbe ascoltare. No, su Radio Sorriso adesso noi ci ascoltiamo la Mazurka, c'è Davide Salvi con Minghina.

E noi su Radio Sorriso siamo sempre sul pezzo, eh sì, anche se è agosto, noi stiamo già preparandoci al Natale, davvero direte voi. Certo che sì, proponendovi un bellissimo viaggio prenatalizio in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre infatti un bel pullman partirà da Padova alla volta della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci, i mercatini di Lubiana e il magico e incantevole lago di Bled. Con soltanto 449 euro a persona in camera doppia, e questo prezzo, segnatevelo, è valido solo fino al 31 agosto ed è per questo che ve ne stiamo già parlando, avrete una quota che include il viaggio in pullman, appunto come dicevo prima, con la partenza da Padova e i caselli autostradali, confermate nei caselli autostradali di passaggio. Due notti al Perla Resort 4 Stelle con sistema in camera doppia, la visita guidata di Lubiana al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, due serate di musica e ballo con il nostro Alex e ospiti a sorpresa, e in più una bella tappa al casinò, così magari mi fate anche un regalino se vincete qualcosa. L'accompagnatore dell'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze e la polizza sanitaria sempre compresi nella quota di 449 euro. Per tutte le informazioni il nostro centralone dal lunedì al venerdì è lo 0423 73 67.

0: concludere l'almanacco di oggi, cari amici, andiamo a ricordare uno scomparso illustre. 2 anni fa ci lasciava Toto Cutugno, grandissimo cantante, cantautore italiano. Ha scritto per sé, ma ha scritto anche per altri. Ha partecipato a ben 15 edizioni del Festival di Sanremo e i suoi brani, sono stati cantati un po' da tutti, da voi, da noi, dai nostri figli, dai nostri nipoti, insomma, un vero gigante della musica italiana. Adesso facciamo una piccola pausa concludendo la prima ora insieme, poi torniamo e ci sarà l'oroscopo, quindi rimanete connessi.
1: Organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
6: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: State ascoltando Ma che bel sabato! State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
5: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso.

0: Radio Sorriso le ultime notizie.
1: Buongiorno da Ester Ulle. Nuovo mandato di arresto per Netanyahu, lo ha emesso la Turchia per il caso della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano, già accusato nel paese di crimini contro l'umanità e genocidio. Erdogan è un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi. L'iraniano Pezeshkian apre alla pace, meglio finire la guerra oggi, ora che abbiamo vinto e gli Stati Uniti sono odiati in tutto il mondo. Ma Trump insiste, lo stretto di Hormuz è territorio americano. Entrano in vigore i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi. Accordo fallito. Replicheremo agli Stati Uniti dollaro per dollaro, avverte il primo ministro Mark Carney, attribuendo a Washington la responsabilità della rottura. 1000 interventi dei vigili del fuoco per la violenta ondata di maltempo che ha colpito il centro nord Italia, frane, allagamenti e ponti crollati. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Situazione meteo in netto miglioramento, tuttavia la protezione civile ha diramato per oggi un'allerta gialla in 5 regioni. Calcio, prima giornata di Serie A, aprono alle 18.30 Inter Monza Udinese Como, dalle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Tennis, a Cincinnati Musetti si arrende all'americano Tiafoe, stasera Coboglio posto a Fis, vale un posto in finale. Rammarico per la rinuncia di Sinner agli US Open a causa del ginocchio destro. L'alto atesino, triste e deluso. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Care amiche
2: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
2: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

Mascaro in bongo bongo bongo e cari amici sorrisini, si parte con l'oroscopo della settimana, anzi di questo fine settimana. Saranno delle previsioni molto brevi, molto concise, ma anche molto divertenti. Allora sedetevi oppure alzatevi in piedi come preferite e prendete nota di cosa suggerirà, perché le stelle oggi hanno sonno, bevono il caffè di nascosto e dicono solo sciocchezze. Vediamo cosa vi riserva. E allora Ariete, miei cari, tu corri ovunque e poi ti dimentichi perché sei uscito di casa. Torna in frigo qualora tu abbia l'aria condizionata, naturalmente. Toro, il tuo letto ti sta chiamando con insistenza. Rispondi alla chiamata, dai, che sono solo le 8 del mattino. Un altro pisolino direi che ci sta.

c'è la polca su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Continuiamo con l'oroscopo bizzarro e carino del fine settimana. Gemelli, hai 2000 pensieri in testa e nessuno di questi sa dove si trovino le chiavi della tua automobile. Bisognerà chiederlo non al cervello ma al cuore probabilmente. Cancro, una lacrima di commozione per un fuoriluogo in TV. Abbraccia un cuscino. Attenzione a quello che guardate, perché se vi si riga il volto con una lacrima che solca la vostra gota mentre guardate Rambo, direi che due domandine bisogna farsele.

E c'è tutta l'energia di Omar Lambertini sulle frequenze di Radio Sorriso, sempre in compagnia di Carlotta in questo sabato mattina, dove dai, stiamo iniziando un po' a svegliarci. Avete bevuto il caffè? Avete fatto colazione? State facendo magari già la seconda colazione? Io quasi quasi tra poco uno spuntino me lo faccio. Non prima di aver concluso l'oroscopo della settimana, anzi del fine settimana, l'oroscopo pazzerello per questo weekend. Concluso non ancora, siamo quasi a metà però. E allora Leone, questo è il mio segno, ti guardi allo specchio e pensi che il mondo sia fortunato ad averti. Hai ragione. Oh, saremo vanesi, ma ci sbagliamo molto raramente noi del Leone. Sto scherzando, ovviamente. Vergine, stai contando i granelli di polvere sul tappeto. Fermati, oppure ti offrirò il mio aspirapolvere, anzi vai direttamente a prendere il tuo, che al sabato qualche pulizia è sempre il caso di farla, magari a ritmo di ciaccia, dai che così agevoliamo tutta l'operazione.

0: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
3: Perché se non Degli, non ci credi.
4: Sorriso. Per gli amici del segno della bilancia, l'oroscopo di questo fine settimana è questo: indeciso tra pizza e sushi, prendi entrambi e vivi felice. Chi è della bilancia si metta in tasca un piccolo digestivo, perché la vedo abbastanza difficoltosa. Scorpione, trammami una vendetta contro la sveglia di domattina. Ma scusa, signor Scorpione, tu ti metti la sveglia la domenica, che c'hai da fa? È fine settimana, fatti una bella dormita, dai, che noi adesso ci facciamo una piccola pausa, poi concludiamo il nostro oroscopo e ne succederanno veramente di tutti i colori.
5: State ascoltando Ma che bel sabato!
0: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
3: Perché se non Degli, non ci credi.
4: Sorriso.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
10: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
11: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
10: Finalmente!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
4: Sorriso.
14: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

l'orchestra delle nostre valli con la Marcellina. Eccoci qua, rientrati allegramente nello studio di Radio Sorriso. E miei cari amici del segno del Sagittario, voi vorreste partire per il Perù, ma finite per girare a vuoto nel supermercato. Ecco, allora il mio consiglio è di comprare una bella guida turistica del posto che volete visitare e osservare attentamente le foto per rendervi conto che il supermercato non ci assomiglia minimamente. Poi, Capricorno, lavori pure a Ferragosto o anche nei sogni? Stacca quel cervello e respira. E certo, ragazzi, va bene impegnarsi, anzi, lode a chi lo fa. Ma non siate staccanovisti, perché quando ci si impegna molto, e questa cosa va molto molto bene, c'è anche bisogno di riposare un po' la testa, perché altrimenti va in tilt e l'impegno a poco servirà. Un valzerino per rilassarsi, dai, con la vera Romagna Folk e Batticuore.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Con Sara e Sogno Mediterraneo, una canzone per te. Siamo alle battute finali del nostro appuntamento odierno. Gli ultimi due segni per l'oroscopo del fine settimana sono naturalmente l'acquario. Un'idea geniale ti sfiora, ma la ignori per guardare un video di gatto. Ecco, attenzione con quei cellulari, sempre a guardare i video di gattini, a scambiare i buongiornissimi, a controllare i giochetti. No, c'è tutto un mondo fuori da scoprire e soprattutto ci sono i vostri pensieri, annotateli e non scordateli, mi raccomando. Pesci, nuoti in un oceano di sogni ad occhi aperti, occhio agli scogli della realtà. Cari amici dei pesci, attenzione sempre, anche quando si sogna, casco, ginocchiere, che non si sa mai. Adesso un ultimo giro di ballo prima di salutarci con Rossella Ferrari e Casanova.

0: Hit Universal Fun.
1: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Sorriso.
6: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680.
7: Sono le 9 e 14 minuti.
8: A Radio Sorriso le ultime notizie.
9: Buongiorno da Ester Oletto. Il nuovo patto di immigrazione, asilo e Schengen sono due cose completamente diverse. Replica Giorgia Meloni alle opposizioni che collegano la scelta di diverse cancellerie europee di rispedire gli irregolari nel nostro paese alla decisione di Roma dopo Ceuta. Prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni, così la Premier. La Turchia ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti di Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza. Il Premier israeliano accusa Erdogan dittatore antisemita. Niente accordo sui dazi tra Stati Uniti e Ottawa. Le nuove tariffe del 50% imposte dalla Casa Bianca su diversi prodotti canadesi sono entrate in vigore. Il ministro LeBlanc ha rifiutato le condizioni dell'ultimo incontro a Washington. La risposta avverte sarà equivalente. Frane, allagamenti ed esondazioni al nord. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. A Ponte di Legno un fulmine ha colpito la centralina della Cabinovia. Nel Bergamasco evacuate circa 250 persone da un campeggio. Forte maltempo anche in Piemonte e Toscana. Meteo in miglioramento, ma allerta gialla in 5 regioni. Tennis, e si ferma il cammino di Lorenzo Musetti a Cincinnati, sconfitto dall'americano Tiafoe. Sinner triste e deluso per dover rinunciare agli US Open a causa del ginocchio destro. Calcio, torna alla Serie A oggi, 4 partite: Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Queste le breaking news di TG Com 24.
10: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso.

0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Sorriso! E con Marco e Claudia e la pizzica celtica siamo proprio arrivati al momento dei saluti, sorrisini. Grazie per esservi svegliati in mia compagnia e io vi auguro di passare un bellissimo fine settimana. Ci risentiremo lunedì naturalmente, ma non intendo salutarvi prima di avervi ricordato un bellissimo appuntamento per concludere il weekend alla grande. Perché domani, domenica 23 agosto, in diretta su Radio Sorriso a partire dalle 21.30 potrete ascoltare la serata di Renzo Biondi alla Sagra di Altivole. Per chi di voi non ha modo di andare personalmente a questa bellissima sagra gigantesca e ricca di bontà e bella musica, beh, ci pensiamo noi, andiamo lì in diretta e vi trasmettiamo tutto il meraviglioso spettacolo. Che ne dite? Ci sarete? Beh, vi aspettiamo tutti quanti, ovviamente. Io adesso vi lascio alla continuazione della nostra programmazione, vi mando un grosso bacio e appuntamento a lunedì come di consueto. Buona domenica per domani, buon sabato per oggi. Ciao sorrisini.

E ci siamo ascoltati Annalisa Simeoni con Sono una donna, non sono una santa. Abbiamo salutato la nostra Carlotta e Iris, vostra compagnia, invece ora sino a mezzogiorno. Vi ricordo immediatamente i numeri di telefono per comunicare con noi: lo 0423 736 680, oppure 0423 736 681. Saluto già l'amica Aurelia di Udine, un abbraccio forte. Saluto Rita, saluto anche Giuliana di Montichiari Brescia. Ciao donne, tutte le nostre donne, anche Raffaella di Asolo, Felicia di Maiano, che non mancano mai nelle nostre mattinate. E ancora Sandra, Caterina, Luigina, ciao ciao a tutte, l'amica Raffaella. Poi magari do spazio anche agli uomini, eh? Nel frattempo continuiamo con la musica. Vado ad accontentare la nostra amica che ci ha richiesto, Aurelia, che ci ha richiesto Daniela Cavanna con Farfalle.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Ho Marco Dazzi con 20 anni su Radio Sorriso e così abbiamo accontentato l'amica Erminia di Brescia che ce l'ha richiesta. Allora un saluto lo mando a Loris Di Mestrino. Ciao Loris, grazie di essere dei nostri in questa mattinata, anche al nostro poeta Mario di Gazzo Veronese che dice che il Signore ci accompagni in questo giorno. Buona giornata. Saluto anche Sasha di Trieste che dice: Iris, avevo un pochino rotto la radio, l'avevo fatta in 1000 pezzi, poi ho ricostruito tutto e adesso funziona alla grande. Bene, ci fa piacere. Noi ci ritroviamo tra pochissimo sempre qui a Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
3: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sorriso!
8: Radio Sorriso, linea richieste 0423 736 680.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
12: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
14: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua! Perché

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati un brano della Lara Agostini Band dal titolo Immagina su Radio Sorriso, brano tra l'altro anche molto richiesto da voi ascoltatori. Si continua con i saluti, saluto Franco da Venezia che voleva portare un saluto alla moglie Anna e dedicare a lei il prossimo brano di Renzo Biondi, dall'orchestra, o meglio di Renzo Biondi, con l'ex voce di Manuela. Ci ascoltiamo fino in fondo. Poi andrò ad accontentare anche Francesca di Monastiera che invece ci richiede un brano di Raul Casadei, La Mazzurca di Periferia. Sentiremo nel mezzo dell'appuntamento con Raffaello della BM Steel e poi ancora andrò ad accontentare anche l'amica Vanina dopo Raffaello con un brano di Graziano Cianni intitolato Rapsodia. Siete sulla radio più giovane che mai in compagnia di Iris sino a mezzogiorno. Scatenatevi con le vostre richieste anche al 345 48 45 663.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno che ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete quando è nata Radio Sorriso e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità. E da allora siamo qua. E da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi. Le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi. Dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare e, come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio, ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni, e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 17 91. Musica, a dopo.

Ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno dirà: allora lo compro a fare. Magari è 10 anni o 20 anni che la cervicale, pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccate, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto. Proprio la praticità. Lo applico, 2 minuti dopo è asciutto, posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sa che funziona sul serio? Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire comprate questo che risolviamo i mali del mondo. No, il gel è un grande, meraviglioso defaticante, antinfiammatorio naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiudi, chi alto, chi basso, provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi, siete 2 amiche, 2 sorelle, 2 amici, e dite: facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono 2 flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

0: Grazie a Luciani con Rhapsody su Radio Sorriso. Vado a salutare anche l'amico Andrea di Vicenza. Ciao Andrea, un bacione forte a te, grazie di essere all'ascolto di Radio Sorriso, e noi tra pochissimo torneremo ancora con le vostre richieste, sempre qui sulla radio più giovane che mai in compagnia di Iris. Vi ricordo anche che se avete piacere di richiedere le vostre canzoni preferite lo potete fare, perché la programmazione è completamente dedicata a voi.
1: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
1: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
1: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso.
6: Sono le 10 e 2 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
9: Radio Sorriso 0423 736680.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
13: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
1: È il momento di Mattinatamente Insieme.
7: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E ci siamo ascoltati Pamela Antolini con Passeggiata in Riviera, brano che parteciperà a San Liscio 2026, che ricordo recupereremo nella giornata del 10 di settembre. Sentiamo un po' questo messaggio vocale, sentiamo chi c'è che viene a salutarci.
2: Cara Iris,
1: buongiorno.
2: Sono Daniele da San Michele e ministro dei trasporti del gruppo Serafino. Vorrei salutare tutti i compagnatori e compagnatrici, specialmente le ragazze e un qualche ragazzo, di dire al gruppo Serafino ci vediamo 27 settembre. Un abbraccio, un bacione da parte mia. Ciao Iris.
1: Ciao.
2: Per favore, mettimi una canzone alla tua scelta. Ciao da Daniele.
1: Grazie, ciao Daniele, un abbraccione. Vabbè, ti accontento con una delle canzoni richieste. Saluto Franco che mi scrive: buongiorno Iris, oggi il tempo dopo due giorni di pioggia è sereno e le temperature sono migliorate. Ci sono 19 gradi, vorrei ascoltare un mix di canzoni alpine eseguite da Sabrina Salvestrin. Ciao da Franco e il cagnolino nano da San Gregorio nelle Alpi. Ciao ragazzi, una buona giornata anche a voi. Andiamo con Canto agli Alpini, medley Sabrina Salvestrin.

ci siamo ascoltati Daniel della Danimals Band con Vendo Tutto e noi continuiamo con i saluti, i vostri messaggini. Saluto Giuseppe da Menastier che dice: ciao, volevo ascoltare la canzone Chiesetta Alpina dei Girasoli, ti accontento molto volentieri. Saluto anche l'amica Sandra del Friuli, una buona giornata cara Sandra. Poi volevo salutare anche l'amico Plinio di Resana che abbiamo accontentato proprio con questa canzone della Dania con Vendo Tutto, e saluto Renato di Villa del Conte.

Cincerini con Cleopatra su Radio Sorriso. Saluto Ivana di Vedelago che dice: ciao Iris, sto tornando da Caorle, finite le ferie, mi faresti ascoltare la canzone Le 11 ore, Pietro Galassi e Marco Z? Certo, stessa canzone. Su questa canzone vado sempre ad accontentare l'amico Armando che dice: un bacio a Lucia da Andrea e Armando con Le 31 ore, in realtà sono Le 11 ore. Un abbraccione, ciao ragazzi, grazie di aver scelto Radio Sorriso per portare i vostri saluti. E saluto anche Matteo da Pordenone che dice: piacere, sono Matteo, io ho una nonna che non sente nessuno, né Gianmarco Bagutti né Marianna. Presumo che non senta la radio Gianmarco Bagutti e Marianna, ma le puoi richiedere Matteo tranquillamente. Poi comunque sono due orchestre che passano tantissimo perché fanno parte anche della nostra collaborazione con Abi Record, le edizioni Bagutti. Tra l'altro Matteo ci scrive: io vengo il giorno 4 di ottobre. Ma ti sei iscritto, caro Matteo? Perché lo sapete che per essere al pranzo di Radio Sorriso, che si terrà domenica 4 ottobre, bisogna chiamare noi direttamente qui a Radio Sorriso allo 0423 736 680, oppure sapete insomma durante la settimana dal lunedì prossimo al nostro centralino, oppure avete anche il nostro numero di ufficio che serve solo per i pranzi allo 0423 736 683, numero che poi useremo per riconfermare a pochi giorni dal pranzo la vostra presenza. Quindi 0423 736 683. Se non rispondiamo non preoccupatevi, vi richiamiamo noi come sempre. Però iscrivetevi domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere a Tricesimo, Udine. Ricordiamo grande ospite, ce lo siamo ascoltati prima con Rapsodia, l'autore proprio di Rapsodia, stiamo parlando di Graziano Cianni. Quindi per iscrivetevi al pranzo di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo. Andiamo con Pietro Galassi e Marco Z e Le 11 ore.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso!
6: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.

siamo ascoltati Castellina Pasi con Fascination. Noi continuiamo con i saluti. Saluto, un saluto da Giosuè di Valdagno, sono a Jesolo in vacanza, però oggi dice nuvoloso. Qui a Castelfranco c'è il sole, speriamo ritorno il sole, dice volevo sentire se è possibile Pietro Galassi. Purtroppo Pietro Galassi l'abbiamo appena inserito con le 11 ore, quindi Gio, se ci vuoi richiedere qualcos'altro molto molto volentieri. E poi ancora saluto, buona giornata Iris a te e a tutti gli ascoltatori, volevo salutare le ragazze Lucia e Lara della Frasca di Gradisca e dedicare una canzone a vostra scelta, grazie Aureliano di Tauriano. Beh, prima vado ad accontentare il nostro amico che ha detto che sarà con noi anche al pranzo di Radio Sorriso e lo accontenteremo, o meglio accontenteremo la nonna con Gianmarco Bagutti, l'orchestra italiana e Ciumbia che cumbia. Poi buongiorno, potresti farmi ascoltare il giramento dei Philadelphia? Grazie mille, che ci scrive l'amica Patrizia di Brescia. Andiamo con Ciumbia che cumbia, Gianmarco, l'orchestra Bagutti.

Giorgia Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche Paolo Tarantino con Tu sei l'unica donna per me. Fuori si sente Carlotta, Antonella. Stanno facendo festa fuori a Radio Sorriso. No, non è vero, stanno bevendo il caffè. Io ho lasciato la porta aperta, come si suol dire. Salutiamo chi ci scrive. Valeria da Verona. Ciao Iris, oggi il mio nipotino Davide fa 10 mesi. Vorrei una canzone di Daniele Tarantino. T'accontento immediatamente con Daniele Tarantino, impossibile. Poi invece andrò ad accontentare anche chi ci richiede il brano Graziella di Udine, che ci richiede Ruggero Scandiuzzi con Stella. Salutiamo anche l'amico Sergio di Spilimbergo, che avevamo appena accontentato con la canzone Tu sei l'unica donna per me, da dedicare a Raffaella, che non vede da un paio di mesi. Sergio adesso è felice, sta bene, è tornato a casa dall'ospedale, quindi è tornato dei nostri. Grande Sergio, tieni duro e sempre in compagnia della radio più giovane che mai. Un saluto lo mando anche a Tiziano di Roncaglia. Ciao Tiziano, grazie di essere all'ascolto di Radio Sorriso. Daniele Tarantino, impossibile.

Stella su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora saluto Gio di Vicenza. Ciao Gio, alla fine siamo riusciti. Lui diceva che era in vacanza, che purtroppo è una giornata un po' nuvolosa, però speriamo sia arrivato il sole e speriamo lo porti anche Marianna Lanteri, che ci hai richiesto tu con Sei.

0: state ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Decor. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Decor, la casa secondo te.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
6: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
5: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
8: Sorriso.
9: Edizioni Saproject presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: E ci siamo ascoltati grazie alle Edizioni Saproject anche il brano Mojito dall'orchestra di Daniele Cordani, la voce di Pamela. Allora sentiamo questo messaggio vocale, sentiamo un po' chi c'è.
2: Sono la Fiorella dall'aeroporto di Villafranca di Verona.
1: Ciao Fiorella.
2: Vorrei salutare la nipote Rossella, poi saluto Cristia che oggi fa gli anni, auguri Cristia da tutti noi 17. Poi saluto il papà che ha 94 anni e mezzo e tutti quelli che hanno 94 anni e mezzo. Vorrei ascoltare la canzone Parlami di amore, Mario. Ciao, alla prossima. Grazie
1: mille a te. Allora saluto Valentino che voleva dedicare una canzone alla moglie, perché purtroppo la moglie è a letto distesa che ha troppo male ad una gamba, dice, piena dei dolori da una settimana, e quindi un abbraccione, cerca di rimetterti presto e a te accontenteremo con Vorrei fermare il tempo, Francesca Mazzucato. Prima però Marco Gavioli con Parlami d'amore, Mario.

Francesca Mazzucato con Vorrei fermare il tempo su Radio Sorriso. Allora saluto la nostra amica Marzia, la nostra adesivatrice, possiamo dirlo, ufficiale. Marzia, mannaggia, buon divertimento. Comunque ha detto, Iris, hai visto che sono stata brava, perché lei è venuta a trovarci a Cusignana e io gli ho detto cos'è che bisogna fare per ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo, e lei è stata bravissima perché ha risposto l'app. Brava, brava Marzia, vedete che siete attenti quando volete, cari sorrisini. Dai, andiamo ad ascoltarci anche Patrizia con Treno e su questa canzone, mamma mia, in quanti siete. Su questa canzone che dobbiamo salutare. Mo ho perso il messaggino, ma sono sicura che è tra quelli iscritti. Vabbè, saluto, Mister Domenico arriverà tra pochissimo, e quindi l'amico Gianni tra poco ti accontento. Ecco, saluto Rosetta di Noale che la voleva dedicare al marito Silvano e a tutte le amiche che stanno ascoltando Radio Sorriso. Patrizia con Treno. E subito dopo invece arriverà anche un bel valzer, mamma cara, richiesto al nostro numero della segreteria telefonica.

Allora, sono Gianna di Rovigo. Volevo farle gli auguri a mia mamma che tanti anni fa mi ha messo al mondo. E vorrei sentire la canzone Mamma Cara, cantata da Irene di Castellina Pasi. Grazie.

0: Radio Sorriso, ci siamo ascoltati Castellina Pasi con Mamma Cara. E allora andiamo a sentire il messaggino dell'amico Roby di Buia. Sentiamo un po' cosa ci racconta l'amico Roby. Sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Vorrei sentire per favore una canzone della Cavanna. Anche l'ultima non mi dispiacerebbe. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Grazie mille.
1: Roberto da Buia.
0: Ciao Roberto, un abbraccione grande. Tra l'altro ti vado ad accontentare con una delle ultime canzoni di Daniela Cavanna, è uno dei suoi ultimi due singoli e tra l'altro è il singolo che dà il titolo anche al suo tour. Daniela Cavanna con Pazzesco.

Sonia De Castelli con l'amicizia. Su questa canzone vado a salutare Claudio Cice. Ciao Cice, un abbraccione e buona giornata. Adesso non ci si vede per un po' di giorni. Salutiamo Lina di Conegliano. Ciao Lina, un buon weekend, grazie di essere dei nostri in questa giornata. Noi continuiamo con le richieste, vi chiedo perdono, portate pazienza, ma stiamo ancora accontentando le persone che ci hanno chiamato intorno alle 10:30, quindi poco più. Quindi vado a salutare adesso l'amico Gianni di Scorsè, uno alla volta vi accontento tutti, con Mister Domenico e Quelle Notti.

0: Quelle notti, noi ci ritroviamo tra pochissimo. Andrò ad accontentare anche l'amica Patrizia di Brescia che ci ha richiesto un brano dei Philadelphia.
1: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Sorriso.
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
14: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
13: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
14: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
15: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
16: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
15: Finalmente!
17: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
18: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Il giramento, la voce di Raffaele dall'orchestra Philadelphia, l'ex voce dell'orchestra Philadelphia, e noi continuiamo con i vostri saluti. Saluto Laura di Cervarese. Sentiamo questo messaggio vocale. Io dico sempre che gli ascoltatori di Radio Sorriso non sono mica tutti inquadrati.
1: Ma buongiorno.
0: Buongiorno, sentiamo perché.
1: Ma a me non ti messai Rudy mai.
0: Ciao Claudio.
1: Insomma, capisco che io ti chiamo poche volte, ma insomma, sono anche impegnato a fare qualcosa, però insomma la radio quando è accesa è sempre su di voi.
0: Grazie.
1: Dai, ascolta, buongiorno. Mi puoi fare, per piacere, mi puoi fare ascoltare o opera di Fiorenzo Tassinari o Amarcord di Mauro Ferrara? Perché a volte mi viene anche voglia, sai, quando non me le fai sentire mi viene voglia di ascoltare Radio Maria.
0: Ti credo proprio.
1: Qualche volta, molto qualche. Buona giornata, ciao Claudio.
0: Ciao Claudio, un abbraccione, buona giornata. Andiamo con Amarcord, grande evento. Poi andrò ad accontentare anche chi ci ha richiesto il mio regalo per te. Salutiamo Gabriele di Mantova che voleva fare tanti tanti auguri alla moglie Laura, perché oggi Laura festeggia il compleanno e voleva ascoltare proprio la canzone di Ornella Nicolini, Il mio regalo per te. Voi ricordatevi che le richieste continueranno anche dopo mezzogiorno, quindi se volete richiedere la vostra canzone preferita potete continuare a farla scrivendo al 345 48 45 663, poi ci sarà Patrick ad accontentarvi, oppure se avete piacere potete chiamare allo 0423 736 80 81 finale in segreteria telefonica.

Topolini con il mio regalo per te sulla radio, più giovane che mai. Vado ad accontentare ora chi ci richiede il brano Un bacin d'amor, Matteo Bensi. Su questa canzone saluto Chiara di Treviso, saluto anche l'amica Loredana, saluto Luciana di Tessera. Un bacio lo mando a Dario, che ci richiedeva Treno cantata dalla sottoscritta, ma Treno l'ho messa prima interpretata da Patrizia, quindi non riesco ad accontentarti. E poi ancora richieste. Buongiorno Iris, sono Lara, vorrei sentire la canzone Tappeto di fragole. Purtroppo sono andata a lavorare malata e non mi sono ancora ristabilita dall'influenza. Comunque dice: sono contenta che sia arrivato un po' di fresco, era ora, i condizionatori d'aria proprio non li sopporto. Già, perché insomma chi non ha un buon rapporto con i condizionatori è il periodo dove prende più influenze di tutti, che poi dico sempre io, basterebbe mettere in deumidificatore e il problema sarebbe risolto. Se il condizionatore lo si mette nella versione deumidificatore non fa male, e così insomma si riesce a respirare un'aria pulita, sana e fresca. Matteo Bensi con Un bacin d'amor per Chiara.

0: Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche Roberto Tagliani con Tappeto di Fragole. Adesso vado a salutare l'amica Graziella di Conegliano, che invece ci richiede la Franco Bagutti Band con Amor Sincero, la voce di Alessia Dal Cielo in questo caso. Io vi lascio in compagnia di Patrick, che è arrivato per le prossime 3 ore.
1: Ciao Iris, buongiorno, sorrisini, un abbraccio a tutti voi, grazie.
0: E saranno anche un po' le richieste che hai da accontentare, ma voi continuate a scrivere, a chiamare Patrick, che vedrete che insomma spazio ce n'è sempre per tutti.
1: Esatto, noi il palinsesto di Radio Sorriso lo costruiamo con le vostre richieste.
0: È vero, è vero. Io vi saluto, vi abbraccio, vi rinnovo domani mattina a partire sempre dalle 9 con Ciao Ciao Domenica. Un bacio e dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso e scaricate l'app, così ci potete portare ovunque voi siate. Entrate nella nostra pagina Facebook di Radio Sorriso, cliccate mi piace, anche a Instagram, tutto, seguiteci. E ricordiamo anche che domani sera saremo in diretta dalla sagra di Altivole, dalla tradizionale festa di Altivole.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Sorriso.
6: Sono le 12 e 4 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buongiorno da Ester Oletto. La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Sono le parole del Papa nel suo discorso alle autorità di San Marino. In un mondo ferito da conflitti e chiusure, ammonisce Leone XIV, aumentano la chiusura e la paura dell'altro. Nel pomeriggio atteso al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, seguirà una visita alla città romagnola. Lutto nel mondo della cultura. È morta Rosellina Archinto, regina dell'editoria per ragazzi. Aveva 93 anni. Si è spenta nella sua abitazione ligure a Santa Margherita. Svecchiò le letture per i piccoli, ma fu pioniera anche nella saggistica. Tennis, si è chiuso ai quarti di finale Masters 1000 di Cincinnati di Lorenzo Musetti. L'azzurro battuto nella notte italiana dall'americano Tiafoe. Calcio, torna alla Serie A oggi 4 partite: Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Abbiamo iniziato con energia su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Daniele Desideri. Buongiorno a tutti dal vostro Patrick. Ringrazio Iris per avermi passato il testimone in questo sabato 22 agosto. Ciao Iris, che sta facendo le pulizie dello studio. Buongiorno Iris.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie. Tu tutto ok?
0: Tutto bene, bene, grazie. Iris, tutto a posto. Andiamo ad accontentare subito una richiesta, visto certo. Che sono arrivate tantissime richieste. Andiamo per ordine, accontentiamo subito l'amico Dario di Latisana, che mi ha richiesto per la moglie, ha richiesto a Iris per la moglie Pia la canzone di Veronica Cuneo, Profumo di Viole, e poi accontenteremo l'amica Luigina, che ci ha richiesto Cuore di Mamma di Marianna Lanteri, e per la nonna Luigina da Manuel da Padova. Scusatemi, ma ho sbagliato a leggere il messaggino, che dice: ciao, vorrei ascoltare Cuore di Mamma di Marianna Lanteri, dedicata a nonna Luigina. Grazie, ciao Manuel, un abbraccio anche a te. Iniziamo con Profumo di Viole. Veronica Cuneo per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E mi raccomando, il 345 48 45 663 per i vostri messaggini.

Perché tuo nipotino Manuel ti ha mandato questa bellissima dedica. Come una bella dedica è quella di Loredana di Verona, che fa gli auguri al figlio Graziano che oggi compie 57 anni. Tanti tanti cari auguri Graziano anche da parte di tutti noi di Radio Sorriso, e Loredana ti dedica questa bellissima canzone dei Barri dal titolo Zingaro. L'ascoltiamo su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: Vincenzo.
1: È possibile ascoltare il brano Non c'è pace tra gli ulivi di Fiorenzo Tassinari?
0: Ma certo che è possibile, caro Fiorenzo, tutto è possibile qui a Radio Sorriso con le vostre belle dediche richieste. Accontentiamo te con Non c'è pace fra gli ulivi con Fiorenzo Tassinari e poi accontenteremo l'amico Manuel di Vicenza con Annalisa Simeoni e un bel moderato dal titolo Oh mamma. Intanto ci ascoltiamo questo bellissimo valzer, un intramontabile classico.

0: I Barri con Zingaro, e adesso andiamo ad ascoltare anche un messaggino vocale che ci è arrivato al 345 48 45 663.
1: Buongiorno a tutti i sorresini, sono Vincenzo da Carpi.
0: Ciao.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Ringraziamo anche le Edizioni Vocal Sound per averci presentato il brano del mese con Demis dal titolo Entusiasmo, questo bellissimo brano tutto da ballare ed ascoltare ovviamente sempre su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in queste tre ore di diretta del 345 48 45 663 con il messaggino tramite WhatsApp oppure telefonandomi allo 0423 73 6680 o 73 6680. Andiamo ad accontentare gli amici che mi hanno telefonato in questo preciso istante, che sono Antonella di Villafranca Padovana, a cui mando un abbraccio grandissimo, che ci ha richiesto una bellissima baciata con Ketty e l'orchestra Piva dal titolo Siamo Nomadi. E poi accontenteremo l'amico Italo di Galliera Veneta, che saluta tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso e un abbraccio lo manda a tutte le persone che sono sole all'ascolto con una bellissima canzone dal titolo Caruso. Intanto ci ascoltiamo Ketty e l'orchestra Piva con Siamo Nomadi, per te Antonella.

con questo grande successo interpretato da Vanna Isaia abbiamo accontentato Italo di Galliera Veneta con Caruso. E adesso andiamo con un bel messaggino che ci è arrivato dall'amica Virginia di Vicenza, però prima saluto Fabrizio. Ciao Fabrizio di Venezia, che ci ha mandato una buona giornata, grazie Fabrizio. E dicevo, accontentiamo Virginia di Vicenza con una bella canzone di Elena Cammarone. Per voi arriva Sei Tutto. Dice ciao Patrick, un bacio grande. E io ti mando un bacio grande anche a te, però lei la dedica alla sua mamma che la guarda dal cielo. E allora, carissima Virginia, per te arriva Elena Cammarone con Sei Tutto. Eccola qua.

0: Avete ascoltato Mattinatamente Insieme. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Sorriso!
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 13 e un minuto.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso!
0: È il momento di un pensiero per voi.
7: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: E ringraziamo anche le edizioni musicali Trevisan che ci hanno presentato il brano del mese con l'orchestra di Luca Roncari e questo Cuba Libre Amor. E proseguiamo sempre con i saluti, andiamo a salutare l'amica Enrica di Treviso a cui mando un abbraccio. Ciao Enrica, un bacione grande e grazie per ascoltare sempre Radio Sorriso. E poi salutiamo l'amica Pierina di Costa di Rovigo. Ciao Pierina, un abbraccio anche a te e andiamo ad accontentare questa bella richiesta di Giovanna di Noale, che ci ha richiesto Gilda con Al Rangone.

E abbiamo aumentato buon ritmo su Radio Sorriso con Dale, Aaron, Paris e El Tremendo. Su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, questo sabato 22 agosto sono le 13:13 in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 15. Poi ovviamente arriverà anche il nostro buon Giovannino a tenervi compagnia, però intanto andiamo a salutare l'amico Max di Canda in provincia di Rovigo che dice: ciao Patrick, buon sabato a tutti, spero tutto bene dalle tue parti. Certo, grazie Max, un abbraccio anche a te e un brano a mia scelta. Io so che a te piace tanto Rossella Ferrari e Casanova, quindi ho scelto questa bellissima canzone interpretata da Rossella dal titolo Una notte così.

La regina della Romagna, che è Roberta Cappelletti con Non pianger per me Argentina. Questo grande brano interpretato da una bellissima voce come quella di Roberta Cappelletti. Adesso ragazzi io vi ricordo il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso, allegria, divertimento, musica, buon vino e tante tante sorprese. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti che andremo a comunicare man mano che passeranno i giorni. Restate quindi sintonizzati su Radio Sorriso per scoprirli. Il menù è a 42 euro tutto compreso per persona. Trovate tutti i dettagli su www.sorriso.it. Ricordo Sorriso scritto con 3 R. Prenotate il vostro posto oppure chiedete informazioni allo 04237367 in orario d'ufficio. Quindi grande pranzo degli ascoltatori domenica 4 ottobre, segnatevi questa bellissima data, il primo appuntamento autunnale con Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Andiamo a salutare adesso l'amico Michael di Medole che ci richiede la farfallina di Pietro Galassi e un saluto lo manda a Ronny. E allora pronti ragazzi, ci ascoltiamo la farfallina? Certo che sì, arriva Pietro Galassi per voi.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Sorriso.
10: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo anche Lara Agostini Band per il brano del mese. Ecco, questo Immagina, bellissimo brano. E adesso andiamo a salutare l'amico Mario di Santa Giustina in Colle. E con Mario andiamo ad ascoltare questa bellissima canzone dal titolo Indimenticabile con i Matteo. Questi due ragazzi dell'Umbria hanno fatto questa bellissima canzone. La ascoltiamo molto volentieri su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Mario Riccardi per voi con questo mix di ritornelli su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questo sabato 22 agosto in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 15. Vi ricordo anche i numeri di telefono, il 345 48 45 663 per mandare il vostro messaggino con la vostra richiesta via WhatsApp, oppure anche un messaggino vocale, così lo mettiamo in onda e ascoltate la vostra voce tramite Radio Sorriso, oppure telefonatemi allo 0423 7366 80 o 7366 81. Però io vado a parlarvi adesso di Ballando in Slovenia. Prepariamoci al Natale, il 27, 28 e 29 novembre, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. La quota è di 449 euro a persona in camera doppia e comprende il viaggio in pullman con partenza da Padova e i caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Due notti in hotel, Hotel Perla Resort 4 stelle, la visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, perché ovviamente a pranzo sarete in diciamo in escursione, andrete a visitare i bei posti di Lubiana e del lago di Bled. Poi ci saranno anche due grandi serate di musica e ballo con il nostro direttore Alex e tanti ospiti a sorpresa. L'immancabile tappa al casinò per chi volesse tentare la fortuna, e poi con noi ci sarà l'accompagnatore dell'agenzia e in più, compresa nel prezzo, c'è anche la polizza sanitaria. 449 euro per persona, prenotazioni sino al 31 agosto. Per le informazioni telefonate in orario d'ufficio dalle 9 alle 13 o dalle 14 alle 18 allo 0423 7367, e ringraziamo ovviamente per il supporto tecnico l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Bionda e Mora, Armando Savini per voi, una bella mazurka tutta da ascoltare.

E ci siamo ascoltati la fisarmonica di Luigi Guerra con questo medley di Fuego, grandi grandi tanghi, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo a salutare l'amico Alessandro di Conegliano che dice: bella questa versione di Fuego, di che orchestra è? Grazie Alessandro, questo è Luigi Guerra, quindi se dovessi richiedere qui a Radio Sorriso questa versione, sai che è di Luigi Guerra. Andiamo adesso pronti ad accontentare l'amico Paolo di Spilimbergo in provincia di Udine, che ci ha richiesto la Filomena con i Bontemponi, la simpatica compagnia, questo bel ritmo folk, tutto da ascoltare, tutto da ballare su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Patrick fino alle ore 15. Vi aspetto al 345 48 45 663 con i vostri messaggini tramite WhatsApp, oppure anche un bellissimo vocale, o telefonatemi allo 0423 73 6680 o 73 6681. E adesso vi lascio appunto con la Filomena. Io vado al telefono perché mi stanno chiamando. A dopo.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
6: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team! Puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 14 e 3 minuti. L'ora esatta è stata offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sorriso!
1: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo anche le edizioni AB Record, il gruppo editoriale Bagutti, per averci offerto il brano del mese con Francesca Mazzuccato, Sono Tua, questo grande, grande successo che ormai state imparando a conoscere qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo insieme a Patrick fino alle ore 15 a tenervi compagnia in questo sabato di agosto, 22 agosto. Andiamo ad accontentare subito una bella richiesta che ci è arrivata, eccola qua, andiamo a leggerla. Ciao Patrick, noi stiamo facendo pulizie di casa, ci fai ascoltare la canzone di Omar Codazzi, Fuoco nel fuoco, grazie e buon pomeriggio Emanuela e Laura di Galliera Veneta. E allora carissime, per voi arriva Omar Codazzi con Fuoco nel fuoco, e poi accontenteremo l'amica Gianna di Rovigo che ci ha richiesto una bella canzone perché vuole ringraziare la sua mamma Maria che l'ha messa al mondo. Quindi Gianna, per te e per la mamma Maria arriva Mamma Cara con Castellina Pasi. Intanto Fuoco nel fuoco con Omar Codazzi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Le belle canzoni con Castellina Pasi, questa mamma cara per l'amica Gianna di Rovigo. Ciao Gianna, un abbraccio e grazie per aver telefonato allo 0423736680 ed aver richiesto la tua canzone preferita. Andiamo a ricordare anche il 345-48-45663 per i vostri messaggini. Io volevo sentire Caterina di Montebelluna, che mi ha mandato un messaggio, però purtroppo la canzone che mi hai richiesto, Caterina, è già passata. Se hai un'altra richiesta, io ti accontento molto molto volentieri. Andiamo ad accontentare ora l'amica Angelica di Maiano in provincia di Udine, che ci ha richiesto una bella canzone con Michele Rodella. Arriva questo Cuore di Pietra, un grande successo che tutti bene o male abbiamo ballato durante le belle serate nelle sale da ballo e anche nelle feste di piazza. Cuore di Pietra per voi, Michele Rodella su Radio Sorriso con Patrick fino alle ore 15.

The Sound of Silence, cubana con Daniele Cordani qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora salutiamo l'amica Dina di Rodeano Alto e l'amica Solidea che mi mandano una bella foto. Ciao Solidea, guarda che bella foto, con i capelli tutti rifatti, complimenti, un abbraccio grande. E allora a voi dedico questa bella canzone, arriva la voce di Francesco dei Rodigini con Per chi.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
5: Sorriso.
10: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

Ringraziamo anche le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese, questa Dillo alla Luna, con la voce di Stefania e Valentina dell'orchestra Sorriso. E adesso andiamo a salutare l'amico Angelo di Castelcovati con la moglie Egle, che ci hanno telefonato. Un abbraccio a voi, amici di Castelcovati, di Brescia, Angelo ed Egle. A voi dedico la prossima, le prossime polche che arrivano con Romeo e i Coperfisa, e poi andremo ad accontentare l'amico Aldo di Quero in provincia di Belluno. Però Aldo è un veneziano doc e lui ci ha richiesto la T'innamorerai, un grande successo di Marco Masini interpretato da Checco e la B-Band. Intanto per Angelo ed Egle arrivano queste polche popolari.

ci siamo ascoltati la voce di Checco e la B-Band con Ti innamorerai per l'amico Aldo di Quero in provincia di Belluno. Ciao Aldo, spero di averti accontentato e adesso andiamo avanti con le belle richieste che arrivano allo 0423736680 e mi ha telefonato un amico che si chiama Attilio di Ponzano Veneto, che è in compagnia di Mauro e Marina di Paese, a cui mando un abbraccio grandissimo. Ciao ragazzi, grazie per la vostra bella telefonata e loro mi hanno richiesto una canzone dei Caramel dal titolo Europa e ve la dedico molto volentieri e poi accontenteremo l'amica Elda di Brescia che dice ciao Patrick, con la tua bellissima voce potrei ascoltarla perché così mi sollevo il morale. Allora carissima, poi ti dedico teneramente, ok? Un abbraccio Elda, mi raccomando, sempre forza e sempre avanti. Andiamo con Europa, arrivano i Caramel per voi.

E con questa canzone ho contentato anche l'amica Elda di Brescia. Ciao Elda, un abbraccio grande, mi raccomando, è sempre forza e sempre avanti. E allora siamo giunti ai saluti finali, perché purtroppo le mie 3 ore qui in diretta su Radio Sorriso in questo sabato 22 agosto sono terminate, ma non preoccupatevi, perché do la linea al nostro buon Giovannino che vi accontenterà subito dopo di me. Quindi carissima Linda, mi dispiace ma non riesco ad accontentare la tua richiesta. Sicuramente Giovannino appena dopo la pubblicità ti accontenterà. E allora io vado ad accontentare l'amico Christian di Padova con Una Nuova Luce e Igor Chimetto. Però intanto vi saluto, vi mando un abbraccio, vi auguro di trascorrere un buon sabato, soprattutto in famiglia, ma come vi dico sempre, con le persone che più vi stanno a cuore e le persone che vi fanno stare bene. Un abbraccio a tutti voi, buon sabato sorrisini. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo qui su Radio Sorriso martedì dalle 18 alle 20 con Cocktail di Sera. Un abbraccio a tutti voi, nuovamente buon sabato e accontentiamo l'amico Christian di Padova con Una Nuova Luce, Igor Chimetto. Ciao dal vostro Patrick, un abbraccio grande, grande, grande.

0: State ascoltando Un pensiero per voi. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 15 e 4 minuti.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.

0: E partiamo con la mia parte di pomeriggio. Buon pomeriggio amici di Radio Sorriso, bentornati qui ad Un Pensiero per Voi. Siamo partiti subito con Davide Ragazzi del Sole e Bella Romantica. E che dire, 3 ore insieme con le vostre richieste musicali e dove volendo potete raccontarmi come state passando questo bel sabato pomeriggio. Vi ricordo subito quelle che sono le nostre coordinate: 345 48 45 663, sms, whatsapp, note vocali, oppure 0423 736 680 736 681 per quanto riguarda le vostre telefonate. Vado a salutare subito l'amica Linda di Magnago che mi richiede Patrizia con Ti amo tanto. Allora ti accontento subito. E poi io vi ricordo una cosa importantissima: non chiamate il numero whatsapp, il 345 48 45 663, non chiamatelo, serve solo per mandare i messaggi. Per chiamare Radio Sorriso bisogna digitare lo 0423 736 680 o 736 681, giusto Patrick?
1: Giustissimo, mi raccomando, seguite le indicazioni che vi dà il nostro Giovannino, altrimenti poi non sembrerebbe, ma lui si arrabbia.
0: Potresti offrirmi un caffè?
1: Adesso guarda, quando finisci, quando metti Ti amo tanto,

0: faccia, Dorian e Alice Band, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Martina che ci segue dalla Spezia. Ciao Martina, un abbraccio anche all'amica Caterina, vediamo, sì, di Montebelluna, un abbraccio fortissimo Caterina, buona giornata. E poi saluto ancora chi mi scrive al 345 48 45 663, l'amica Maria. Ciao Maria, un abbraccio forte. E sentiamo la Miriam, è la Miriam? Sai che non so se è la Miriam? Sentiamo.
1: Tobi, ciao, che
0: eccolo
1: piacere.
0: Eccolo qui, ciao Miriam.
1: Beh, io sono Pordenone che mi sto rilassando con ancora metà della valigia da disfare.
0: Dai, fai bene,
1: e
0: dai.
1: Ancora un po' di compiti da fare.
0: I compiti.
1: Giusto giovedì sono tornata da Lignano Sabbiadoro, che tra l'altro, ecco, non mi hai sentita per 2 settimane perché, mannaggia a me, ho dimenticato il telefono a Pordenone sul letto. Perché avevo preso il caricatore, ma non il cellulare.
0: Ai ai ai.
1: Baci e buona giornata.
0: Chissà quanti messaggi hai da rispondere, quindi beh, buon lavoro a questo punto. E un abbraccio lo faccio all'amico Arturo che ci richiede questo bel brano, i Rondigini con A Mano a Mano, sempre insieme la voce di Francesco.

Carlo Zini Z con buon compleanno e vado a fare tanti auguri a Lino di Salzano da parte della moglie Lina e da parte nostra. Auguroni fortissimi per il tuo compleanno che nella giornata di oggi si festeggia, Carolino, e vado a fare un grande saluto anche a te. E poi vado ad accontentare invece l'amico Marco che mi richiede Pietro Galassi con il mio pappagallo e vado anche ad accontentare con questo bel brano l'amica Marianna di Campodarzio che mi strappa sempre un bel sorriso. 345 48 45 663 i vostri

SMS, WhatsApp, note vocali per raccontarmi come passate questo sabato pomeriggio, oppure 0423 7366 8081 per andare a raccontarmelo al telefono e magari richiedermi anche un bel brano musicale. Intanto il mio pappagallo.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima.
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Sorriso!
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

Music Folk con Simonetta Radi Radi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare con questo brano l'amica Bruna che ci segue dalla provincia di Udine e non solo. Saluto adesso invece l'amica Dina che dedica ai suoi tre angeli questo bel brano nella versione delle Mondine, Il cielo è una coperta ricamata. E subito dopo continuo con Marco e Niagara e un bel Aligalli dal titolo Inferno e Paradiso, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino fino alle ore 18 e le vostre richieste musicali.

Marco e Niagara con Inferno e Paradiso. Saluto l'amica Luigina da Morgano. Ciao Luigina, un dolce pomeriggio anche a te, un saluto, e un saluto lo faccio anche all'amica Lauretta da Arcugnano, poi tra poco leggo il messaggio. Prima vado ad accontentare e a salutare l'amico Angelo di Castelcovati. Angelo mi manda un saluto, e poi invece l'amico Bruno, lui mi richiede il battagliero con questo, proprio Officina del Battagliero con Battagliero, sempre qui su Radio Sorriso. Subito dopo accontenterò invece l'amica Maria di Marghera con Romanzo d'amore, la voce di Alex, orchestra Bagutti.

La voce di Alex, romanzo d'amore, orchestra Bagutti, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno, sono Ottavino, per favore potete farmi sentire la canzone di Federico Livotti, Confini, ciao dal Passo Pordoi. Allora, carissimo Ottavino, ti accontento assolutamente, ben volentieri, e subito proprio con questa bella novità, Federico Livotti, Confini, così chiudiamo la prima ora insieme.

0: ascoltato un pensiero per voi.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: Ricche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
6: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
5: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sorriso!
10: È il momento di Sotto i riflettori.
11: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Sa Project per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Daniele Cordani con la voce di Pamela e la loro Mojito, sempre qui su Radio Sorriso, seconda ora insieme, sotto i riflettori con Giovannino fino alle ore 18. Ancora quelle che sono le vostre dediche e i vostri saluti in diretta al 345 48 45 663 oppure allo 0423 73 6680 o 73 6681. Saluto l'amico Giovanni da Pellestrina, buon pomeriggio Gio, con poi la tazzina del caffè ti auguriamo una bella serata. Grazie mille Gio, anche a voi, e un saluto fortissimo, non vedo l'ora di potervi ritrovare magari in una delle nostre serate o in uno dei nostri eventi. Vado a salutare anche invece l'amico Mirko che mi richiede il prossimo brano, un bel Foxtrot, e lo dedico in questo caso anche agli amici, all'amica Marlene che ci manda sempre dei video bellissimi. Ieri ci ha mandato lo stramonto. Beh, grazie Marlene, un abbraccio. Lei ci rimanda praticamente su Telegram. E allora ti dedico il Foxtrot Marco Tonelli con Sotto le stelle, e poi si continua ancora con le vostre richieste.

Simone 40 con l'ottava meraviglia. Io saluto l'amico Carlo che dedica questo bel brano a Rita e loro stanno andando ad Altivole. Allora un abbraccio, una buona serata e vi ricordo che domani sera invece Radio Sorriso vi porta alla Fiera di Altivole con la diretta che parte dalle ore 21:30 con l'orchestra Renzo Biondi. Poi per chi sarà lì veniteci a salutare assolutamente, perché io e Iris saremo lì ben volentieri a fianco al palco a seguire la diretta, ma assolutamente anche pronti a fare due chiacchiere e un saluto con chi avrà il piacere di farlo. E poi vado a salutare invece l'amico Fulgio che ci richiede il prossimo brano, Ruggero Scandiuzzi con Signor Sognar Gitano, sempre qui su Radio Sorriso. Un abbraccio ancora agli amici di Pellestrina, un fortissimo abbraccio.

0: buoni o cattivi. Buoni o cattivi, buoni o cattivi, si può spegnere ogni tanto il pensiero.
1: Continuiamo con la musica qui su Radio Sorriso. Vado ad ascoltare Michele con Io Contigo, sempre qui su Radio Sorriso.

Michele, io contigo e vado a salutare subito chi mi richiede il prossimo brano, esattamente l'amico Erminio. Ciao Erminio, un abbraccio fortissimo con Gianni Dego e Non mi dimenticherai, ti accontento subito ben volentieri, e subito dopo continueremo con Davide Montali e una bella begin dal titolo Distratto Amore, sempre qui su Radio Sorriso.

0: State ascoltando Sotto i riflettori.
1: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

Davide Montani con Distratto Amore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare chi in questo momento mi segnala coda tra Trieste e Luino. E vabbè, dai, Luigi, stai in coda, ascolta Radio Sorriso, vedrai che tutto passa. Ti accontento subito con la girella del 63, Pietro Galassi, subito dopo una bella pizzica. Chesti Orchestra Piva con La Pizzica Pazza, sempre qui sulla radio più giovane che mai.

Ketter Castrapiva con la pizzica pazza, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Rosalba da Piombino Dese. Ciao Rosalba, ciao Radio Sorriso, per favore mi fai ascoltare la canzone Rapsodia nella versione di Rossella Ferrari Casanova. Grazie mille, un abbraccio a tutti voi e la dedico ad Erminio. Assolutamente sì, prima però accontento l'amica che mi ha richiesto, Roberto Tagliani con Le Rose Bianche, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Marcella Ferrari Casanova con Rapsodia. Saluto anche l'amica Laura da Cervarese, un grande abbraccio Laura e un saluto forte. E terminiamo questa seconda ora insieme con una bella novità dell'orchestra Sonia Mori, Al settimo cielo, il titolo di questo bel brano. E tra poco terza ed ultima ora, sempre qui sotto i riflettori, sempre con Giovannino.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
0: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
5: Sono le 17 e un minuto.
6: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Veronica Cuneo con Amore, vado a salutare chi mi ha richiesto questo bel brano, esattamente l'amica Iva, un saluto grande all'amica Iva. Terza ora insieme, sempre qui sotto i riflettori, 345 48 45 663 oppure 0423 736680 o 736681. Si continua con la musica, arriva il maestro Paolo Bertoli con Una bella mazurka dal titolo Serenella.

Riccardo Petrucci con Mi piace da impazzire. Saluto l'amico Claudio che ci ha richiesto questo bel brano. Saluto Sasha da Trieste. Ciao Sasha. Non ho capito mica, sai, perché lui mi chiede l'argomento del giorno, ma Sasha, di domenica e di sabato non abbiamo l'argomento del giorno, lo abbiamo durante la settimana dal lunedì al venerdì, ogni tanto è social, ogni tanto no. Saluto l'amica Luigina invece che mi richiede Irma di Benedetto con Te Chiero, e allora andiamo con questo tango.

Messaggio, tutto in diretta, eccolo qui l'amico Rino. Ciao Rino, no, Claudio da Borgo Ricco. Ciao Claudio e una buona giornata. Allora il numero te l'ho scritto per chiamarci qui in diretta su Radio Sorriso. Logicamente un abbraccio va anche agli amici fioristi. Ciao fioristi, un abbraccio fortissimo, dai, datemi il fiore del giorno, il fiore di oggi. Intanto si continua con la bella musica di Radio Sorriso, arriva Gigi Cappini e l'Orchestra del Cuore. Dai Carmè, allora assolutamente ci ascoltiamo questo bel brano. I fioristi sono appena tornati dalle ferie, allora bentornati.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Sotto i riflettori.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sorriso.
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
8: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
9: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

Le nostre valli, l'uomo del fiume saluta l'amico Tarcisio, un grande abbraccio, e continua andando a salutare Aldo invece, che vuole ascoltare la Pescari Band con La Nostra Estate, la voce di Vano, subito dopo Rita Jessie, l'Isola di Balù, sempre qui su Radio Sorriso.

Rita Jessi, l'isola di Balù, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare gli amici di Caneva di Tolmezzo. Ciao, siamo Greta e Gloria di Caneva di Tolmezzo. Possiamo ascoltare il brano Il canto del mar di Rossella Ferrari Casanova? Ma certo, vi accontento subito. E subito dopo vado ad accontentare l'amica Vallì, che mi richiede Sabrina Salvestrin con Lili Marlene Montecanino, sempre qui su Radio Sorriso, sempre con Giovannino. E beh, dai, tra poco ci saranno i miei saluti finali.

0: Sabrina Salvestrin con il Marlene Montecanino ci porta al termine di questo appuntamento in mia compagnia, ma vi voglio ricordare un appuntamento ancora più importante, perché il 4 ottobre saremo al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine e ci sarà il primo pranzo della stagione di Radio Sorriso. Luca, giusto?
1: Buon pomeriggio Giovannino, ben ritrovato. Ci sono. Giustissimo.
0: Bene. Allora ricordiamo il pranzo degli ascoltatori. Il pranzo è ballo, logicamente, con gli speaker di Radio Sorriso. L'allegria, il divertimento, la musica, il buon cibo e tante sorprese. Saranno con noi Graziano Cianni e il tutto, menù a 42 euro tutto compreso. Vi ricordo che se volete potete chiamare anche adesso qui in radio lo 0423 736 880 e prenotare il vostro posto per domenica 4 ottobre. Che dire, per me è tutto, ci ritroviamo domani mattina in diretta a partire dalle ore 7, sempre qui con Ma che bella domenica. Adesso vi lascio in compagnia di Luca fino alle 20 e terminiamo con questo brano che mi porta fino a Udine dall'amica Sonia. Davide Montali lascia l'ultimo ballo per me. Buona serata, grazie Luca, buon lavoro.
1: Ciao.

0: il sorriso più giovane che mai. Avete ascoltato Sotto i riflettori.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.

Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso. Radio Sorriso.

0: interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
2: Sono le 18 e 0 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buona serata da Federica De Boni. Negli Stati Uniti il Tribunale federale di Manhattan annulla il divieto dell'amministrazione Trump di rilasciare visti a migranti provenienti da 75 paesi che avrebbero potuto ricorrere all'assistenza pubblica. La misura introdotta a gennaio è contraria alla legge, ha spiegato la giudice Vargas, respingendo così le motivazioni della Casa Bianca per il blocco dei permessi. Prima dei confini ci sono sempre le persone. L'appello lanciato oggi da Papa Leone al meeting di Rimini. Ai tanti giovani presenti ha detto: costruite la pace, il mondo ha bisogno di voi, e ha invitato tutti a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze. Esplosione all'interno di una casa, feriti un anziano che stava cambiando una bombola di GPL, la moglie e quattro nipoti. È successo nel Brindisino. A Perugia invece si ipotizza una fuga di gas come causa di una deflagrazione che ha provocato il crollo del tetto di una palazzina di quattro piani, due i feriti. Un robot umanoide ha battuto il record del mondo sui 100 metri del velocista giamaicano Usain Bolt. Il prodotto di punta della cinese Honor ha corso in 9,32 secondi. La prestazione registrata durante i giochi mondiali di robotica in corso a Pechino. Formula 1, Lando Norris su McLaren partirà dalla pole position nel Gran Premio d'Olanda. Il pilota britannico, campione del mondo in carica, ha preceduto le due Mercedes di Russell e Antonelli. Quinta la Ferrari di Hamilton, sesta quella di Leclerc. Riparte oggi il campionato di calcio di Serie A con quattro gare: Inter Monza e Udinese Como alle 18:30, Genoa Napoli e Parma Cagliari alle 20:45. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Sorriso!
0: È il momento di cocktail di sera.
11: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ringraziamo le edizioni AB Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese. Una come te, Marco, e il clan, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Ben ritrovati, sorrisini, buonasera alle 18:06 di questo sabato 22 agosto 2026. È un piacere essere qui a tenervi compagnia fino alle ore 20. Vi ricordo tra l'altro che proprio l'orchestra di Marco il clan sarà in diretta sulle frequenze di Radio Sorriso proprio il 26 di agosto direttamente da Camporogara, dalla Sagra dell'Assunta, quindi un appuntamento imperdibile dalle ore 21:30 in diretta appunto su Radio Sorriso, l'orchestra di Marco il Clown, un appuntamento da non perdere. Vi ricordo subito i contatti per richiedere le vostre canzoni preferite, i vostri brani preferiti e anche naturalmente per raccontarmi se vi va come state trascorrendo questo sabato, inizio di sabato sera. 345 4845 663 per la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram. Se avete il piacere di telefonare, 0423 736 680 o 736 681. Io vi aspetto numerosi. Intanto andiamo con una bella mazurka, la regina, i Valentinos.

Questo bel Foxtrot, Simona 40 con Sabato, e vado a salutare l'amico Giovanni da Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza, che mi ha telefonato allo 0423 736 680, complimentandosi naturalmente come sempre con noi di Radio Sorriso, perché li teniamo molta molta compagnia e questo ci fa molto molto piacere. Oggi Giovanni ha fatto un bel giro in moto, si è divertito, un po' troppa gente ha detto in giro, però è andata bene, e naturalmente essendo sabato ha voluto ascoltare questo brano di Simona 40 che calza proprio a pennello. Un abbraccio Giovanni e una buonissima serata, e grazie ancora per i complimenti che mi hai fatto, grazie mille davvero. Ma continuiamo, adesso andiamo a leggere un bel messaggino arrivato al 345 48 45 663. Buon pomeriggio da Mario di San Bruson, e voglio salutare la mia sorella Rosetta e Giovanni da Punta Sabbioni, e una canzone a vostro piacere, grazie mille. E io vi accontento carissimi con un'estate da ricordare, questo bel Tiburon, Antonio Tanca, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso.

detto: come farei senza di voi? Come farei senza di voi? Impossibile stare senza Radio Sorriso. Grazie mille, Fierina, sempre un piacere, e continuo naturalmente a restare all'ascolto di Radio Sorriso. E dillo anche a tutti i tuoi cari, a tutte le persone che conosci, di ascoltare Radio Sorriso, perché siamo unici. Ma continuiamo adesso con una bella begin. È il momento di Marco Cimarelli con Star Sucks.

0: Cammarone con pane e miele, questo bel moderato, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto Norma di Noale che mi ha telefonato allo 0423 736 680, sempre con un'energia pazzesca, pazzesca davvero. Si raccomanda di salutare tutti quanti i sorrisini all'ascolto. Un abbraccio forte Norma e grazie a te per le belle parole e grazie a te per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso, perché anche Norma non riuscirebbe a farne a meno e questo ci fa molto molto piacere, è la sua energia, la sua linfa, giusto Norma? Un abbraccio forte. Noi sorrisini ci risentiamo tra pochissimo, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. A tra poco e fermi lì, non vi muovete.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Sorriso.
7: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
12: Perché Nova del gusto.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

Alex Su, il nostro carissimo direttore, con Bella Bella Bella, questa bella cumbia che apre questo secondo segmento della nostra diretta qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, sempre a tenervi in compagnia la voce di Luca con Cocktail di Sera fino alle ore 20. E proprio Alex sarà presente il 27, 28 e 29 novembre a Nuova Gorica, a Lubiana e al Lago di Bled per scoprire la Slovenia natalizia. Ebbene sì, si parte con Radio Sorriso per prepararsi al Natale ballando. La quota di questo bellissimo viaggio comprende il viaggio in pullman con partenza da Padova e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al Lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena. Due serate di musica e ballo per l'appunto col nostro Alex e ospiti a sorpresa. Tappa al casinò, accompagnatore dell'agenzia e naturalmente la polizza sanitaria. Fino al 31 di agosto la quota è bloccata a 449 euro a persona in camera doppia, quindi un'occasione veramente da non perdere per questo bel viaggio. E per informazioni e prenotazioni basta telefonare allo 0423 7367, ripeto 0423 7367. E vi ricordo che la direzione tecnica è dell'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze, quindi ricordiamoci ancora 27, 28, 29 novembre 2026 a scoprire la Slovenia natalizia con Radio Sorriso. E adesso vado a salutare l'amica Rosetta da Cervignano del Friuli, che anche lei ci ha fatto un sacco di complimenti e ha il piacere di ascoltare il prossimo brano, un bel valzer, Patrizia con Chiesetta tra le rose.

Daniela Cavanna, Amore Ribelle, questo Bella Ligalli, sempre qui sulla radio, più giovane che mai. Continuiamo con le vostre richieste e i vostri saluti. Vado a salutare l'amica Giovanna da Porto Tolle, che ha il piacere di ascoltare il prossimo brano. La voce di Elena, orchestra Alvio ed Elena, che saluto con un enorme abbraccio. L'appuntamento sempre qui su Radio Sorriso. Ciao Giovanna!

Una bella polca per continuare energicamente questa diretta su Radio Sorriso. Mi auguro che stiate anche ballando voi sorrisini a casa o dove vi trovate, insomma anche all'aperto, in giardino, ecco, con questa bella polca bella energica. Abbiamo ascoltato la Taggiasca, Beatrice Orrigo e Serena Lofaro, sempre qui su Radio Sorriso. Vi ricordo i contatti telefonici per raggiungermi, per la messaggistica 345 48 45 663. Se avete il piacere di telefonare 0423 736 680 o 736 681. E adesso andiamo con un bel terzinato, Monica dei Rodigini insieme a Francesco, con Una storia d'amore.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 19:00. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buona serata da Federica De Boni. Leone XIV ha partecipato al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, invitando i 60.000 presenti a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali. Poi la riflessione: prima dei confini ci sono le persone. Per milioni di italiani le vacanze estive stanno per finire e questo sarà il primo fine settimana segnato dalla grande rientro. Secondo l'osservatorio ANAS ci saranno 24 milioni di spostamenti, i picchi del traffico concentrati tra domenica e lunedì. Prime due medaglie d'argento per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Arrivano dal nuoto specialità 50 metri farfalla maschile e femminile, grazie a Lorenzo Gargani e Viola Scotto Di Carlo. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.

Rientriamo in diretta alle 19:06, sabato 22 agosto 2026, per chi si fosse sintonizzato da poco sulle frequenze di Radio Sorriso, a tenervi compagnia fino alle ore 20, la voce di Luca con Cocktail di sera. Ben ritrovati sorrisini, abbiamo ascoltato questo bel lento, questa bella novità 2026 di Graziano Cianni con Come nelle favole. E proprio Graziano Cianni aprirà la nuova stagione con i pranzi di Radio Sorriso. Ebbene sì, perché ci siamo. Domenica 4 ottobre, scusate, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso, ovviamente, allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante sorprese. E saranno con noi per l'appunto Graziano Cianni, ma non solo, gli ospiti saranno tanti altri e ve li sveleremo un po' alla volta, quindi mi raccomando, restate sempre sintonizzati per scoprirli. Il menù è a 42 euro tutto compreso e i dettagli li trovate sulla nostra pagina, sul nostro sito internet, scusate, www.sorriso.it. Vi ricordo sempre che Sorriso si scrive con 3 R. Per prenotare il proprio posto basta telefonare allo 0423 7367, ripeto 0423 7367, in orario ufficio. Ma nel weekend, quindi soprattutto quando sentite me, sabato, la domenica, potete telefonare direttamente ai numeri della diretta, quindi lo 0423 7366 80 o 736681, e anche noi speaker abbiamo la possibilità di iscrivervi, di inserirvi nella lista appunto degli ospiti che saranno presenti appunto domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo per il pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, il primo pranzo autunnale. Quindi mi raccomando, non mancate e iscrivetevi, non perdete tempo, assolutamente. Andiamo avanti adesso con le vostre richieste musicali e vado a salutare Giovanni di Mogliano che mi scrive: bisogna stare attenti quando si sente la vostra musica e mentre si guida, quindi a lui verrebbe sicuramente voglia di ballare, ecco, però sta guidando quindi può solo ascoltare, assolutamente. E poi mi scrive: buonasera ragazzi, mettetemi Santa Monica Tango per piacere, perché ho voglia di sentire la vera musica, quella delle sagre, quella raffinata, quella che entra nel cuore. E ti accontento con molto piacere, caro Giovanni, buona serata, e questo bel tango Santa Monica, Orchestra Castellina Pasi, è tutto per te.

Rompen las cadenas, Cecilia Gayle, questo bel merengue sempre qui su Radio Sorriso. Che energia, che ritmo sulle frequenze della radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Maria da Torre di Mosto in provincia di Venezia, che ha il piacere di ascoltare il prossimo brano, una bella begin cubana, Luca Canali.

Orchestra Nicola Congiu, la voce di Marco, boom boom, questo bel ballo di gruppo sempre qui su Radio Sorriso. Con questa bella energia vado a salutare Nazarena da Roccafranca. Ciao Luca, ti mandiamo un abbraccio grandissimo e io lo mando a voi cari, vi abbraccio forte forte forte, vi auguro una buona serata, un buon fine settimana, naturalmente sempre all'ascolto di Radio Sorriso, giusto? Un abbraccio Nazarena e un saluto a tutta la tua famiglia. Continuiamo adesso con una bella kizomba, è il momento di Francesca Mezzadri con Acqua e Fuoco.

Orchestra Stefano Capitani con il barista innamorato, questa bella mazzurca sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare, scusate, Caterina Dagonars, che mi auguro una buona serata e mi dà l'appuntamento a domani. Grazie Caterina, grazie per il tuo bel messaggino, per la tua bella immagine. E vado a salutare l'amica Rita di Udine, che oggi è una giornata un po' no, mi raccomando Rita, è sempre con il sorriso, forza, ti abbraccio davvero forte forte forte. E poi vado a salutare Miguel da Padova, che mi richiede il prossimo brano, Hai l'amore, la versione che mi hai richiesto tu carissimo non ce l'avevo disponibile, ma ho scelto per te la voce di Marilisa Maniero insieme a Marco Negri con Hai l'amore, questa bella cumbia. E noi ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera.

0: Ai ai.
1: State ascoltando Cocktail di sera.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sorriso
8: Radio Sorriso, la musica, chiedila allo 0423 736 680.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumi Ufficio Zare.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Sorriso.
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Rientriamo in diretta e ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese. Abbiamo ascoltato Batti Cuore, Roberto Polisano sulla radio più giovane che mai. Ma continuiamo con i vostri saluti e vado a salutare Miriam. Da un po' che non ci sentivamo, cara Miriam, adesso ho capito il perché. Ciao Mitico, io sono stata senza la vostra musica e senza di voi 2 settimane per avere perso il caricabatterie del cellulare e senza il cellulare, per poi accorgermi solo quando ero a Lignano. Quindi praticamente hai perso il caricabatterie, quindi ti si è scaricato il cellulare e il cellulare era spento. Mannaggia. Poi mi scrive: guarda, mai più, tanti baci. Non si può stare senza Radio Sorriso, però se eri in vacanza, dove ti trovavi, potevi dire al ristorante o al bar oppure anche al chiosco sulla spiaggia di sintonizzare sulla frequenza di Radio Sorriso, assolutamente. Quindi potevi ascoltarci anche da lì e tutti potevano ascoltare Radio Sorriso, giusto? Comunque ben ritrovata, un abbraccio forte e una buona serata. Saluto anche Sandra da Gemona del Friuli che mi augura una buona notte. Buonanotte anche a te, cara Sandra. Intanto però mi anticipo un attimo e ti auguro una buona serata. Andiamo adesso con Asifo e Ruggero Scandiuzzi e vado a salutare Maria di Mira che mi ha richiesto questo brano, questa bella baciata.

con Friul Mix. Mandi Gigi, che mi ha mandato un sms, un whatsapp, scusate, al 345 48 45 663. Sempre un piacere leggerti, carissimo, grazie e una buona serata. Tra l'altro, gli ultimi spazietti musicali se li sono aggiudicati gli amici del Friuli, mi verrebbe da dire, perché andremo ad ascoltare adesso un bel terzinato, Roger La Voce del Sole con Dentro di Me, e vado a salutare naturalmente chi me lo richiede, l'amica Donatella da Buia, che vuole salutare tutte le sue amiche, e lei era al lavoro, stava facendo la passata di pomodoro, tantissimi chili, se non ho capito addirittura 7, quindi un lavoro bello bello intenso, bravissima Donatella, un abbraccio forte, naturalmente tra pochissimo il brano da te richiesto. E poi saluto anche l'amico Lucio da Cordenons, altro friulano che ha il piacere di ascoltare una bella polca alla Casadei dell'orchestra Secondo Casadei. Per quel che mi riguarda, Sorrisini, è tutto. Subito dopo di me ci sarà Elisa con Zona Cinema a partire dalle ore 20:30 circa, e io vi do appuntamento a domani con Settimo Tramonto, ci sentiremo a partire dalle ore 17. Vi auguro una buona cena, una buona serata, e come sempre mi raccomando, fate i bravi ma non troppo. Dentro di me, Roger La Voce del Sole, questo bel terzinato, e subito dopo alla Casadei, Secondo Casadei, una bella polca. Ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Universal Fun.
2: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
4: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
5: Puoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza. Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: Teso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 20 e 4 minuti. Radio Sorriso Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapimeteo e gli amici di Radio Sorriso. Dopo la pioggia battente e il clima autunnale di ieri, oggi siamo ritornati in estate. Nella giornata di domani, domenica, condizioni di bel tempo su tutto il nord Italia, sia sul nord-est ma anche le vicine regioni nord-occidentali. Una giornata di domenica con sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, ma non prevediamo precipitazioni in pianura e al mare, con un'estate tipicamente mediterranea, caldo, gradevole. Solo sulle Alpi in giornata qualche possibile locale spot piovoso, locali piovaschi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trapimeteo.
3: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sorriso!
3: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Sorriso!
0: Momento di Zona Cinema.
8: There was a time when men were kind, when their voices were soft, and their words inviting. There was a time when love was blind, and the world was a song, and the song was exciting.

Le Miserable, I Dreamed a Dream, qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questo sabato sera con me, Elisa. Buonasera a tutti quanti, pronti per questa nuova puntata di Zona Cinema, pronti per raccontarci un sacco di cose riguardo a questo film, un vero e proprio colosso all'uscito nel 2012, diretto da Tom Hooper, tratto dal romanzo omonimo di Victor Hugo. A sua volta dal romanzo di Victor Hugo trassero anche una bellissima opera teatrale, un bel musical di Claude Michael Schoenberg e Alan Bubil e Herbert Ketzmer, ed è una storia molto bella, quella delle Miserable, i Miserabili, ambientata nella Francia dell'Ottocento. Segue la questione, la vicenda di Jeanne, questo ex galeotto che cerca di rifarsi una vita, di riscattarsi, mentre è perseguitato da un ispettore che in realtà ha sempre il sospetto che lui sia un criminale, scoprirà invece che non è così. Nel cast figurano degli attori davvero molto importanti, da Hugh Jackman a Russell Crowe, Anne Hathaway, Eddie, Amanda Seyfried e tantissimi altri, Helena Bonham Carter e tanti altri nomi interessantissimi e soprattutto molto molto famosi. Uno degli elementi distintivi sicuramente in un film che è un film musical è la musica, e allora fra poco parliamo di questo aspetto davvero molto importante.

La voce di Mister Domenico con Adolescenza. Allora, in questa mattinata stiamo parlando delle Miserable, I Miserabili, film musical uscito nel 2012. La musica è sicuramente un aspetto importante, no, in questo film. Le composizioni sono principalmente quello del musical originale. Ci sono delle musiche di Claude Michael Schoenberg, i testi di Alan Böblil, di Herbert Ketzmer. Insomma, le musiche sono quelle della pièce teatrale. Tra i brani famosi c'è proprio I Dreamed a Dream, che è il brano che abbiamo ascoltato, che è cantato da Fantina, che si auspica una sorta di desiderio di futuro. On My Own, One Day More, anche Bring Him Home, che abbiamo ascoltato la scorsa volta, è uno dei brani più celebri. Poi c'è una canzone che non è presente nella pièce teatrale, che è Suddenly, scritta appositamente per la pellicola e che parla proprio del rapporto tra Jean e Cosette, che è la figlia di Fantina che le viene affidata. Una delle principali curiosità, ma un po' ve l'ho detta anche la volta scorsa, riguarda il modo in cui sono state registrate le canzoni, cioè gli attori dovevano cantare dal vivo durante le riprese per rendere tutto ancora più veritiero. Insomma, l'abbiamo detto, un lavoro davvero molto importante, un lavoro fatto sui personaggi, sul testo, un lavoro fatto sulle canzoni, avrà dato i suoi frutti, cioè sarà stato apprezzato dal pubblico, dalla critica, oppure no? Fra poco lo scopriamo. Prima però Mario Riccardi con una bella baciata dal titolo

Gio Valeriani, oste, butto il bicchiere. Questo Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando degli ultimi aspetti legati proprio a Les Misérables, che ebbe un grandissimo successo di pubblico e di critica. Ha ricevuto tantissimi riconoscimenti, il Golden Globe 2013, ha vinto diversi premi: miglior film musical o commedia, miglior attore a Hugh Jackman, miglior attrice non protagonista a Anne Hathaway. Agli Oscar 2013 ha ottenuto 8 candidature e ha vinto 3 premi: miglior attrice non protagonista Anne Hathaway, miglior trucco, miglior acconciatura, miglior sonoro. È stato anche candidato come miglior film, ha ricevuto anche una candidatura Hugh Jackman agli Oscar come miglior attore protagonista. Quindi davvero la critica ma anche il pubblico hanno premiato questo lavoro. È un film abbastanza lungo, abbastanza corposo, ma molto molto bello, molto avvincente e poi anche abbastanza fedele a quello che è il romanzo di Victor Hugo, e insegna e comunque trasmette dei valori interessanti su cui riflettere. Siamo arrivati così alla fine della nostra puntata, abbiamo raccontato in lungo e in largo Les Misérables, non vi resta che vedere questo film musical in compagnia magari anche dei vostri nipoti, perché no? Chiudiamo con la Danimals Band, la canzone Hello, ciao, ciao a tutti!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 21 e 7 minuti.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
8: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
7: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
11: Sorriso.
0: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
12: Certo, le mie mani ti vorrà.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
12: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

Ballata questa Despacito, Renzo Biondi su Sorriso a Sorriso, grandi firme con questo bel successo Latin Pop che ci ha fatto, ripeto, veramente scatenare gli anni scorsi. Despacito è di Luis Fonsi con Daddy Yankee ed è un brano del 2017. Con questo brano io vi do la buonasera, cari sorrisini, e vi auguro un buon divertimento nello scoprire le cover della musica italiana e qualche successo internazionale. Ma torniamo a Despacito, che è una canzone reggaetone pop latin che parla di attrazione e seduzione. Il protagonista descrive il desiderio di avvicinarsi lentamente alla persona che gli piace, creando un'atmosfera sensuale e romantica. È diventata una delle canzoni latine più famose e ascoltate al mondo. Rimaniamo con i successi internazionali. Stiamo parlando adesso di Careless Whisper di George Michael e gli Wham, un brano del 1984, una canzone pop romantica e malinconica che parla di tradimento, rimorso e fine di una relazione. Il protagonista si sente colpevole per aver ferito la persona amata e rimpiange ciò che è successo. È famosa soprattutto per il suo celebre assolo di sax. E il sax che ascolteremo è proprio quello di Patti Stella. Careless Whisper su Radio Sorriso con Alex Sorriso, grandi firme!

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

della musica leggera italiana con la voce di Sonia Mori abbiamo ascoltato Doveri, un brano della mitica Spagna del 1987, una canzone pop romantica e malinconica che parla della fine di una relazione e del rimpianto per una persona che non c'è più. La protagonista si chiede dove fosse l'altra persona nei momenti importanti e manifesta delusione, nostalgia e bisogno d'amore. Bel successo di Ivana Spagna, Doveri. Proseguiamo ancora con un successo invece di Laura Pausini. Andiamo nel 2011 dal suo album inedito. Ascolteremo il brano Benvenuto, interpretato da Katia Belli. È una canzone positiva e motivazionale che invita ad accogliere le persone e le esperienze della vita, anche quelle difficili. Parla di cambiamento, di libertà, di amicizia e speranza, con un messaggio di apertura verso il futuro. Noi l'ascoltiamo con Katia Belli a Sorriso Grandi Firme, questo bel successo di Laura Pausini. Benvenuto!

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

I capolavori della musica italiana, Mille giorni di te e di me con Manuel Martini, un brano di Claudio Baglioni, un brano del 1990 dall'album Oltre. Mille giorni di te e di me è una canzone romantica malinconica che racconta la fine di una grande storia d'amore. I due protagonisti si separano ma rimangono legati dai ricordi e dal tempo vissuto insieme. Il brano esprime nostalgia, dolore e accettazione della fine dell'amore. Chiudiamo con il cuore questa bella puntata del lunedì con Daniela Cavanna. Ascolteremo proprio Cuore, Rosso Fuoco, un brano di Rita Pavone del 1963. Una canzone romantica, malinconica, che parla della sofferenza d'amore. La protagonista cerca di convincere il proprio cuore a non soffrire per una persona che le ha fatto star male, mostrando il contrasto tra ragione e sentimento. Con questo io vi saluto e vi aspetto venerdì per un nuovo appuntamento di Sorriso Grandi Firme, sempre qui puntualissimi alle 20:30 con il vostro Alex. Ciao!

0: sorriso, grandi firme. Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non squace mai.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
10: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, Erboristeria La Rugiada a Legnaro e Sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.

0: sorriso, grandi firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

Buonasera cari sorrisini, abbiamo iniziato il nostro appuntamento di Sorriso Grandi Firme di questo venerdì 21 agosto con la grande voce di Annalisa Simeoni e il brano Io, Tu e le Rose, un brano di Orietta Berti scritto da Mogol, Alberto Testa e Elvio Monti, anno 1967. Il brano parla di un amore finito e del ricordo di una relazione ormai lontana. Le rose rappresentano la bellezza e la nostalgia di quel rapporto. Brano presentato al Festival di Sanremo proprio del 67, dove arrivò seconda. Una canzone melodica italiana tipica degli anni 60. Proseguiamo e alziamo un po' il ritmo con la grande voce di Patrizia. Ascolteremo un successo di Rosanna Fratello del 1971. Stiamo parlando di Sono una donna, non sono una santa. Un brano che racconta una donna che rivendica la propria libertà, i propri sentimenti, senza voler essere considerata perfetta o irriprensibile. Amore, desiderio, emancipazione femminile. Una canzone melodica italiana molto popolare negli anni 70. L'ascoltiamo con la grande voce di Patrizia, Sono una donna, non sono una santa, con Alex a Sorriso Grandi Firme. A tra poco!

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorranno.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.

Cristiano con Nel blu dipinto di blu, conosciuta anche come Volare, brano di Domenico Modugno del 1958. Il brano parla del desiderio di libertà e di evasione dalla realtà, immaginando di volare nel cielo insieme alla persona amata. È un brano che parla d'amore, di sogno e di libertà, e vinse il Festival di Sanremo nel 1958. È sicuramente una delle canzoni italiane più famose al mondo. Proseguiamo con Giancarlo e la Santa Monica Band e ascolteremo adesso Nel giardino di Tamara, un brano della Strana Società del 1972. Versione più conosciuta, il brano era quello inciso già nel 71 dalla Quinta Faccia. Il brano Nel giardino di Tamara racconta un'atmosfera malinconica e misteriosa legata al ricordo di Tamara e a un amore perduto. Nostalgia, solitudine, amore sono i temi principali di questo brano, che è stato veramente un famoso successo pop italiano degli anni 70. E noi l'ascoltiamo in questa bella versione con Giancarlo e la Santa Monica Band.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme. Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex,

Edoardo Tagliani con questo bel brano, vincitore del Festival di Sanremo 2026, Il successo di Salda Vinci, brano che parla di una promessa d'amore eterno tra due persone che scelgono di costruire una vita insieme affrontando anche le difficoltà. Amore, matrimonio, fedeltà e futuro insieme, un bel pop melodico con influenza della tradizione napoletana. Grande Salda Vinci per sempre, sì, con questo brano insomma sono nati diverse anche coreografie riguardo ai balli di gruppo per i nostri amatissimi ballerini. Chiudiamo dolcemente il nostro appuntamento di questa sera con Dania d'Animos Band insieme a Cosimo, Io non ti lascerò mai, una dedica d'amore scritta da Amedeo Minghi per la moglie che se n'era andata solamente da qualche settimana. Un bellissimo brano, un bel riempipista del 2014, una dichiarazione d'amore e di fedeltà in cui il protagonista promette di non abbandonare mai la persona amata. Amore eterno, fedeltà, un legame profondo, una canzone melodica e romantica tipica dello stile del mitico Amedeo Minghi. Con questo bel brano io vi ringrazio per essere stati con me, ritornerò in diretta con voi il lunedì, quindi non mancate, e poi come sempre domani sera la replica di due appuntamenti di lunedì e di questa sera di Sorriso Grandi Firme, quindi un saluto anche agli amici che ci ascoltano in replica il sabato notte. Da Alex è veramente tutto, a me non resta che augurarvi un buonissimo weekend, un bacio, un saluto e un sorriso, ciao!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Sorriso!
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
7: Sono le 22 e 8 minuti.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso!
0: È il momento di Zona Cinema.

0: mondo.
1: Diego Zamboni con Bella Gioia in apertura della nostra puntata. Buonasera a tutti quanti, questa è Zona Cinema, io sono Elisa, vi accompagno in questo viaggio meraviglioso nel mondo del cinema, questa volta del cinema musical, perché parliamo di un film, ma parliamo anche di un'opera teatrale, un'opera letteraria molto importante, uno dei grandi classici, I Miserabili, Les Misérables. Film musical, in questo caso del 2012, diretto da Tom Hooper, tratto dal celebre musical teatrale a sua volta ispirato al romanzo di Victor Hugo, che magari qualcuno di voi ha avuto modo di leggere nel corso della vita. È un mattone come libro, è ambientato tutto nella Francia dell'Ottocento, è un film che racconta una storia difficile, drammatica, di sofferenza, ma anche di amore, di redenzione, di lotta per la libertà. Siamo in un periodo molto importante anche per la Francia in generale dal punto di vista storico, quando Victor Hugo scrive proprio quest'opera. Il film è caratterizzato da numerose canzoni, è un musical di fatto, queste canzoni accompagnano, sviluppano la storia e i sentimenti dei vari personaggi, rendono le emozioni e i conflitti dei personaggi intensi, palpabili. Che cosa racconta Les Misérables? Perché la storia è piuttosto complessa, cerchiamo di riassumerla in maniera convincente, quindi fra pochissimo andiamo ad affrontare la trama delle Misérables. Ditemi, raccontatemi se avete per caso letto il libro, il celebre romanzo di Victor Hugo, al 345-48-45-663. Un bel tango, primino con Rubacuori.

Bella Nicolini con dedica speciale. Allora, stiamo parlando delle Miserable, questo film che è uscito nel 2012. Andiamo ad affrontare la trama, che è piuttosto intricata e lunga. La storia inizia con Jean Valjean, un uomo che è condannato ai lavori forzati per aver rubato del pane, tutto qua. Dopo molti molti anni di prigionia viene finalmente liberato, però continua ad essere perseguitato dall'ispettore Javert, che è convinto che questo ex galeotto rimanga comunque sempre un delinquente, un criminale. E allora Jean cosa fa? Riesce a cambiare vita, e lo fa grazie alla misericordia di un vescovo che gli offre una seconda possibilità. Diventa un uomo rispettato, diventa un uomo abbiente, ricco, assume una nuova identità e si dedica all'aiuto delle altre persone. Nel frattempo incontriamo il personaggio di Fantine, che è un personaggio, una giovane donna, lei lavora nella fabbrica di Jean e viene licenziata, e quindi si trova in condizioni di estrema povertà. Per poter mantenere la figlia Cosette, affidata poi alle cure degli avidi coniugi Tannardier, è costretta a vendere i propri capelli e poi anche a prostituirsi. Però Fantine si ammala gravemente e Jean scopre la sua situazione, promette in punto di morte di questa Fantine di occuparsi della figlia Cosette. E Fantine affida simbolicamente la figlia proprio a Jean. Questa è una promessa, questa è una promessa che viene mantenuta nel corso di tutta l'opera. Però c'è da dire che dove abbia lasciato Javert e l'ispettore, l'ispettore Javert continua a essere alle costole di Jean, lo crede sempre un criminale. Come andrà a finire questa storia? Ve lo racconto fra poco.

Stiamo parlando delle Miserables, una trama piuttosto intricata. Abbiamo detto che Jean è il protagonista. Jean viene imprigionato perché ha rubato del pane, anni dopo esce e ha alle costole questo ispettore che lo crede sempre un criminale, che è Javier. Dall'altra parte c'è Fantina, questo personaggio che vive di stenti, deve mantenere anche la figlia Cosette, si ammala gravemente e affida la figlia Cosette a Jean. Anni dopo Cosette ormai adulta e si innamora di Marius, questo giovane studente coinvolto nei movimenti rivoluzionari di Parigi. Marius e i suoi compagni organizzano una rivolta contro il governo, costruiscono una barricata sulle strade della città. Anche Eponine è figlia dei Thénardier. I Thénardier sono questi coniugi che assediavano anche questa ragazzina Cosette. Questa figlia Eponine è innamorata di Marius e prende parte agli eventi. Muore tra l'altro durante gli scontri. Jean, venuta a conoscenza di questo pericolo, il pericolo in cui si trova Marius, decide di raggiungere la barricata, di proteggerlo, e dopo la sconfitta dei rivoluzionari Jean salva Marius, lo porta in salvo attraverso le fogne di Parigi. Anche Javert si trova all'ispettore, si trova a dover affrontare questo conflitto interiore, cioè aver giudicato male Jeanne, che in realtà è innocente su tutto, è una brava persona. E quindi cosa succede? L'ispettore si suicida. Marius, sopravvissuto, sposa Cosette, scopre tutta la verità sul passato di Jeanne, e quando quest'ultimo è vicino alla morte, ecco che diciamo l'ultimo grido di gioia, nel senso che muore circondato dai suoi affetti, e poi con questa promessa che Marius e Cosette si sposeranno di lì a breve. Il film quindi si conclude con un messaggio comunque di speranza, c'è un richiamo ai temi della libertà, dell'amore, del sacrificio, tutti i temi cari soprattutto durante il periodo di scrittura di questo romanzo. Questa è la storia dei Miserabili, che andremo a sviluppare chiaramente a livello cinematografico, non letterario, nel corso delle prossime puntate. Siamo adesso arrivati alla fine di Zona Cinema, di questa nostra rubrica. Io vi auguro una buona serata. Chiudiamo con i Barcellona Concerto Allegro. Ciao a tutti!

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

Buonasera a tutti quanti, questo è Bring Him Home dalle Miserable, i Miserabili, qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, a Zona Cinema, con me Elisa. Buonasera a tutti quanti, pronti per parlare di questo film, Le Miserable, i Miserabili. Siamo partiti da questo che è un pezzo davvero molto bello, suggestivo, uno di quelli che arrivano al cuore sicuramente. Le Miserable, film di grandissimo successo, film musical uscito nel 2012, diretto da Tom Hooper, tratto da una pièce teatrale di Claude Michael Schoenberg e Alan Bublil, è a sua volta ispirato al celebre romanzo, uno dei classici della letteratura, scritto da Victor Hugo nel 1862. È questa storia, che è ambientata in Francia, siamo nella Francia dell'Ottocento, segue la storia di Jean, questo ex galeotto che cerca di rifarsi pian piano una vita e viene perseguitato per tantissimi anni da un ispettore. Poi conosce Fantine muore, affida la figlia e lui si sente responsabile. È un film che affronta diverse tematiche universali: la povertà, l'ingiustizia sociale, l'amore, il sacrificio anche talvolta, la redenzione, ma soprattutto la lotta. E la lotta è verso un sentimento che è importante, la libertà. Jean rappresenta la possibilità di cambiamento, di riscatto in una vita difficile. È un riscattarsi attraverso la solidarietà e soprattutto attraverso un sentimento, attraverso l'amore. Un po' questa è la storia, l'abbiamo raccontata in maniera più dettagliata la scorsa puntata. Questa ci focalizziamo più sul dietro le quinte, di cose da dire ce ne sono davvero tantissime, e quindi fra pochissimo prendiamo questo treno che ci porta a caccia di quello che capita dietro i set cinematografici. Prima però, luci a San Siro, una bella cumbia.

Lisa Maggio, meravigliosa argentina, un bellissimo tango che ci porta a parlare del Dietro le Quinte, delle Miserables, questo film uscito nel 2012. La sceneggiatura è stata scritta principalmente da William Nicholson, con il contributo degli autori proprio del musical, della pièce teatrale famosissima, Alan Bubly e Claude Schoenberg, insieme a Herbert Ketzmer. Una delle caratteristiche più particolari dell'adattamento è stata la scelta di mantenere la struttura praticamente da musical, quindi una struttura teatrale completamente cantata con pochissimi dialoghi tradizionali, quindi quello che noi vediamo è un musical a tutti quanti gli effetti, quello che noi vedremo a teatro chiaramente con una regia completamente diversa. Il cast riunisce degli attori pazzeschi con notevole esperienza nel canto, Hugh Jackman che interpreta Jean, Russell Crowe che è Javert, che è appunto questo ispettore cattivissimo, Anne Hathaway che interpreta Fantine, brava a cantare, Amanda Seyfried che è Cosette, Eddie Redmayne che interpreta Marius, il ragazzo fidanzato e futuro marito invece di Cosette, e poi Elena Bonham Carter e tantissimi altri attori davvero molto importanti. Io adesso vi ho citato qualche nome, magari non vi dicono niente, però se andate a vedere le facce sicuramente, a parte Russell Crowe che è il nostro gladiatore che sicuramente è immediato, li riconoscete. Una scelta fondamentale proprio del regista fu quella di far cantare gli attori dal vivo, cioè durante le riprese tutto quello che noi sentiamo cantato è cantato live, dal vivo. Non sono state utilizzate le registrazioni effettuate precedentemente in studio, ma sono stati presi e sono stati fatti cantare per rendere il tutto più naturale possibile proprio gli attori. Poi chiaramente c'è stata una registrazione in studio, ma non durante le riprese, solo successiva. Questo per una questione anche di audio, chiaramente, no? Di resa anche dell'audio. Dove si sono svolte le riprese, quanto ci hanno impiegato, insomma un sacco di altri aspetti da raccontare, ma lo facciamo fra poco.

Renzo Tomasini con Musica è. Che cos'è la musica? Una cosa meravigliosa, una cosa che ci accompagna, che ci dà un sacco di sorriso. La musica è protagonista anche di questo film, un film musical, Les Misérables, diretto da Tom Hooper nel 2012. Le riprese principali si svolsero tra marzo e giugno del 2012, 12 settimane, quindi un lungo tempo. 12 settimane sono più o meno quasi un mese. Soprattutto in Inghilterra si sono svolte queste riprese, con alcune scene girate in Francia, girate a Parigi, per una questione chiaramente di scenografie. La regia punta moltissimo sul realismo, sulla vicinanza emotiva dei vari personaggi, che è un po' anche lo scopo a volte del musical, per far andare avanti la narrazione. Questa è una narrazione ed è una storia davvero molto intensa. Anche le scenografie e i costumi sono stati utilizzati per ricreare proprio la Francia dell'Ottocento, quella povera, quella turbolenta di quell'epoca. Il risultato è un musical sicuramente molto impattante, molto realistico, e quindi diciamo che è stato rispettato l'intento iniziale. Siamo così arrivati alla fine. Abbiamo raccontato un sacco di cose che riguardano il dietro le quinte delle Misérables. La prossima puntata parleremo anche del successo, parleremo della musica, i dialoghi, parleremo di tantissimi altri aspetti. Quindi io vi do appuntamento a sabato a partire dalle ore 20:30. Ci salutiamo con Laura Piunti, Ascolta il tuo cuore. Ciao a tutti!

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 23:10.
0: State ascoltando Zona Cinema.
11: There was a time when men were kind, when their voices were soft, and their words inviting. There was a time when love was blind, and the world was a song, and the song was exciting.

Le Miserable, I Dreamed a Dream, qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questo sabato sera con me, Elisa. Buonasera a tutti quanti, pronti per questa nuova puntata di Zona Cinema, pronti per raccontarci un sacco di cose riguardo a questo film, un vero e proprio colosso all'uscito nel 2012, diretto da Tom Hooper, tratto dal romanzo omonimo di Victor Hugo. A sua volta dal romanzo di Victor Hugo trassero anche una bellissima opera teatrale, un bel musical di Claude Michael Schoenberg e Alan Bubil e Herbert Ketzmer, ed è una storia molto bella, quella delle Miserables, i Miserabili, ambientata nella Francia dell'Ottocento. Segue la questione, la vicenda di Jeanne, questo ex galeotto che cerca di rifarsi una vita, di riscattarsi, mentre è perseguitato da un ispettore che in realtà ha sempre il sospetto che lui sia un criminale, scoprirà invece che non è così. Nel cast figurano degli attori davvero molto importanti, da Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Eddie, Amanda Seyfried e tantissimi altri, Elena Bonham Carter e tanti tanti tanti altri nomi interessantissimi e soprattutto molto molto famosi. Uno degli elementi distintivi sicuramente in un film che è un film musical è la musica, e allora fra poco parliamo di questo aspetto davvero molto importante.

La voce di Mister Domenico con Adolescenza. Allora, in questa mattinata stiamo parlando delle Miserables, I Miserabili, film musical uscito nel 2012. La musica è sicuramente un aspetto importante, no, in questo film. Le composizioni sono principalmente quello del musical originale. Ci sono delle musiche di Claude Michael Schoenberg, i testi di Alan Böblil, di Herbert Ketzmer. Insomma, le musiche sono quelle della pièce teatrale. Tra i brani famosi c'è proprio I Dreamed a Dream, che è il brano che abbiamo ascoltato, che è cantato da Fantina, che si auspica una sorta di desiderio di futuro. On My Own, One Day More, anche Bring Him Home, che abbiamo ascoltato la scorsa volta, è uno dei brani più celebri. Poi c'è una canzone che non è presente nella pièce teatrale, che è Suddenly, scritta appositamente per la pellicola e che parla proprio del rapporto tra Jeanne e Cosette, che è la figlia di Fantina che le viene affidata. Una delle principali curiosità, ma un po' ve l'ho detta anche la volta scorsa, riguarda il modo in cui sono state registrate le canzoni, cioè gli attori dovevano cantare dal vivo durante le riprese per rendere tutto ancora più veritiero. Insomma, l'abbiamo detto, un lavoro davvero molto importante, un lavoro fatto sui personaggi, sul testo, un lavoro fatto sulle canzoni avrà dato i suoi frutti, cioè sarà stato apprezzato dal pubblico, dalla critica, oppure no? Fra poco lo scopriamo. Prima però Mario Riccardi con una bella baciata dal titolo

Gio Valeriani, oste, butto il bicchiere. Questo Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando degli ultimi aspetti legati proprio a Les Misérables, che ebbe un grandissimo successo di pubblico e di critica. Ha ricevuto tantissimi riconoscimenti, il Golden Globe 2013, ha vinto diversi premi: miglior film musical o commedia, miglior attore a Hugh Jackman, miglior attrice non protagonista a Anne Hathaway. Agli Oscar 2013 ha ottenuto 8 candidature e ha vinto 3 premi: miglior attrice non protagonista Anne Hathaway, miglior trucco, miglior acconciatura, miglior sonoro. È stato anche candidato come miglior film, ha ricevuto anche una candidatura Hugh Jackman agli Oscar come miglior attore protagonista. Quindi davvero la critica ma anche il pubblico hanno premiato questo lavoro. È un film abbastanza lungo, abbastanza corposo, ma molto molto bello, molto avvincente e poi anche abbastanza fedele a quello che è il romanzo di Victor Hugo, e insegna e comunque trasmette dei valori interessanti su cui riflettere. Siamo arrivati così alla fine della nostra puntata, abbiamo raccontato in lungo e in largo Les Misérables. Non vi resta che vedere questo film musical in compagnia magari anche dei vostri nipoti, perché no? Chiudiamo con la D'Animus Band, la canzone Hello Child. Ciao a tutti!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
11: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
12: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
13: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
14: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: estate di sorriso è tutta da ballare.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
0: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: Romantico, dolce e poetico. Per voi un bel lento.

0: Radio Sorriso, quella della notte.
1: Cari amiche
2: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
2: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: È 1:03.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Sorriso!
1: Cari amiche
2: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
2: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: mattina e 59 minuti. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.